0: di Antonin Dvorak abbiamo ascoltato Humoresque, Art Tetium, pianoforte.
1: Michael Haydn, quartetto per archi in mi bemolle maggiore, andante, minuetto e trio, allegretto. Quartetto sonare, Jacek Klimkiewicz e Laurentius Bonitz, violino. Rainer Schmidt, viola. Emil Klein, violoncello.

0: di Michael Haydn avete ascoltato Quartetto per archi mi bemolle maggiore, Quartetto sonare, Jacek Klimkiewicz e Laurentius Bonitz, violino, Rainer Schmidt, viola, Emil Klein, violoncello.
1: Karl Maria von Weber, ouverture dall'opera Oberon, Israel Philharmonic Orchestra, diretta da Daniel Barenboim.

Avete ascoltato l'ouverture dall'opera Oberon di Carl Maria von Weber, Israel Philharmonic Orchestra, diretta da Daniel Barenboim.

0: Di Anthony Holborn abbiamo ascoltato The Image of Melancholy. Ensemble Isabella d'Este.
1: Johann Christoph Friedrich Bach. Lipsia, 21 giugno 1732. Bückeburg, 26 gennaio 1795. Sonata in La maggiore per violoncello e basso continuo. Larghetto. Allegro. Tempo diminuetto. Anner Bilsma, violoncello piccolo. Bob Van Asperen, organo.

0: di Johann Christoph Friedrich Bach avete ascoltato? Sonata in La maggiore per violoncello e basso continuo. Anner Bilsma, violoncello piccolo. Bob Van Asperen, organo.
1: Robert Schumann, quartetto per archi in La maggiore, opera 41, numero 3. Andante espressivo, allegro molto moderato, assai agitato, adagio molto, finale allegro molto vivace. Quartetto Zettmeier, Thomas Zettmeier e Matthias Metzger, violini, Ruth Kilius, viola, Françoise Groben, violoncello.

0: Di Robert Schumann avete ascoltato Quartetto per archi in La maggiore, opera 41, numero 3. Quartetto Zettmeier, Thomas Zettmeier e Matthias Metzger, violini. Ruth Kilius, viola. Françoise Groben, violoncello.
1: Carl Maria von Weber, concerto numero 1 in fa minore per clarinetto e orchestra, opera 73. Allegro, adagio ma non troppo, rondò, allegretto. Clarinettista Michel Arignon. Orchestra regionale del Centro Sinfonietta de Chambord, diretta da Amaury Duclosel.

0: di Carl Maria von Weber avete ascoltato Concerto numero 1 in fa minore per clarinetto e orchestra opera 73. Clarinettista Michel Arignon. Orchestra regionale del Centro Sinfonietta de Chambord diretta da Amaury Duclosel.
1: Ludwig van Beethoven. Concerto in re maggiore per violino e orchestra, opera 61. Allegro ma non troppo, larghetto, rondò allegro. Cadenze di Ottavio D'Antone. Violinista Victoria Mullova. Orchestra Revolutionnaire et Romantique diretta da John Eliot Gardiner.

di Ludwig van Beethoven. Avete ascoltato? Concerto in re maggiore per violino e orchestra, opera 61. Violinista Victoria Mullova. Orchestra Revolutionaire et Romantique, diretta da John Eliot Gardiner. Johannes Brahms. Sinfonia numero 1 in do minore, opera 68. Un poco sostenuto.

allegro, andante sostenuto, un poco allegretto e grazioso, adagio più andante, allegro non troppo ma con brio. Orchestra del Royal Concertgebouw di Amsterdam, diretta da Riccardo Chailly.

0: di Johannes Brahms avete ascoltato Sinfonia numero 1 in Do minore, opera 68. Orchestra del Royal Concertgebouw di Amsterdam, diretta da Riccardo Chailly.
1: Friedrich Dilius. Apelechia. Variations on an Old Slave Tune. Tema molto moderato. Variazione prima, poco più vivo ma moderato. Seconda, andante. Terza, molto moderato. Quarta, commoto. Quinta, lento e molto tranquillo. Sesta, andante con grazia. Settima, lento, sostenuto e tranquillo. Ottava, allegro alla marcia. Nona, marcia, molto lento e maestoso. John Shirley Quirk, baritono. Orchestra Royal Philharmonic e coro London Symphony diretti da Richard Hickox.

0: Di Friedrich Delius avete ascoltato Apelechia, Variations on an Old Slave Tune. John Shirley Quirk, baritono. Orchestra Royal Philharmonic e coro London Symphony, diretti da Richard Hickox.
1: Leonard Bernstein, West Side Story. Prologue, Jet Song, Something's Coming, Rock Blues, Mambo, Cha-Cha, Maria, America, Cool, I Feel Pretty, One Hand, One Heart, Tonight, Somewhere, A Boy Like That, I Have a Love, The Rumble, Finale. Trascrizione per due pianoforti e percussioni della suite per orchestra realizzata dall'autore nel 1960 dalla propria omonima commedia musicale. Pianiste Katia e Mariella Beck, Gonzalo Grau e Pablo Bensid, percussioni, Rafael Seguinier, batteria.

0: Rai Ladinia Notiziar.
1: Un bel salut, ben troe e ben troedes al notiziar Ladin, sion el lunes ai 28 de settembre. Del notiziar den che la neves dalla Teglia e dal Sud Tirol e dal Trentin, da po a pede a on il professor Paul Videsot che la indoccia pa na in ceria importante dell'Università de Busan, l'intervent sun fannes che a totite turist forest, la plataforma neva te selva sai wedli, e da po mo un resonon della gran esercitazione sun pordoinger dei studafec da tutta la Val de Fassa, a pede da po do on en cia autras comenza diverse manifestazions. Il notiziario di informazione ladina va in ante in scilla 2, da poi radio sarà da scuter sua mol notiziario per ladini snet dalle 7 e subito do dalle 7.05 sarà il programma Crepes dal Sela, con approfondimenti sulla Berstot dalle Nert, che fa perdere la storia del CPR e dell'artesanato artistico di Gardena del Prumez XX secolo. Scomenzon col notiziere resonon di prisies del gazelec e del benzin e la neves da mandi organismes nazionei italieni, Alexia Grossi.
2: Il concern italian del petrolio Eni ha fatto ora un tot massimo di prisies di carburanti che veldan quei lunes inant per la pompa dal benzin la società partecipazione statela costa il diesel ni a pluca 2,9 cent, il benzin ni a pluca 1,99 cent al liter. Il governo e l'associazione di consumatori ha tautzu complagiai la decisione dell'Eni che garantisce un tai mazang d'unta or 7 centesimi al liter rispetto alla quotazione del marcià di dis passé, ma che il tat massimo da Savalai per me 30 dis. Sun la decisione Gleni di tagliare il prix di carburanti ha reagito anche la gruppa IP che ha fatto il Savalai di Lionjai tagliare il prix di diesel e benzin. Ilie proteste da per l'associazione di categoria di gestori la pumpes, dal benzin e da per la pumpes indipendentes.
1: L'associazione imprenditoriale Confesercenti all'Armea, sempre più bares sera te la teglia, una problematica che reverda ence la provincia de Busan. Yasmin Ferdig.
3: Tres de plus bars e betoles schluch sur sportes, na problematica canga incetl su Tirola la dode con Fesercenti. Ti ultims sisagna ba in 35 attivitis schluta balzang la dode dac l'associazione. A livello provincial nel ste 153. Ci che fos na diminuzione de 1%. Tlatalia va nel documento na diminuzione de 14%. L'associazione imprenditoriale sotrisaia che i bars porta pro aviva zitti ti paese e ti quartieri. Tirs les cités, chal va in schlut tres de plus locai, va in cia perde qualité de vita.
1: Invece del Sud Tirol è venuto ad fora l'enceria sai neves maestres de religion Alexia Grossi.
2: Tena cerimonia del dom de Bulzan al Vascurivo Muser conferì il mandato della Liegia a 41 insegnanti di religione nuova che insegna la scuola italiana studiata un anno la scuola ladina del Sud Tirol. La cerimonia al Vascur la curda la missione importante di chi insegna la scuola che la da accompagnare già una sigione in certi momenti manco sauri a visei della speranza del Vaniel. Dan la cerimonia del dom de Bulzan il Ancioni saluta 20 maestri si maestri di religione che raggiunto il traviato della pensione.
1: E resono una des d'artesanat con la World Skills 2026, Alexia Grossi.
2: Dai 23 ai 26 de stambar sa giovani professionisti de plu erce artigianei musra a livello internazionale ten gran event tenic stiada a Shanghai. 1385 è stato ci concurrenci da 68 nazions. De Sud Tirol ha fatto per 15 giovani da talent che sa musra a 30 erce de Franc. La bdaia d'or avventù Liam Fichter, grafic multimediel, canci già tala raconoscenza Best of Nation. Boronta avventultisler Jonas Venter de Steinek, che juni accompagna a Shanghai da si traina daur il tischler Jonas Brinot de Gerdaina. Vancernabdaia je per tram doi na gran soddisfazione. Jonas Venter all'an passavan ciù pra i campionati provinciei di artigians per cagli l'unica risora rappresente Sud Tirol che stan pra i World Skills la Cina. Jonas Brinot anstas fat pia pra i World Skills dan Katrani, l'esperienza che ti ha portato trup, puda idei nanzi savai je pral. Nalle grazie.
1: Il professor Paul Wiedesoth-Lindau, decan dell'Università della Facoltà di Scienze della Formazione a Persenon, l'Anacademic Nef la Metuman Encia l'Università Ledia de Busan, o la che leva alguna neve Santer la Inceries, una de queste slatolite la Facoltà di Scienze della Formazione a Persenon, o la che appuntina il professor Paul Wiedesoth-Lindau vignu nominate la Inceria de decan della Facoltà. Il tolle il post che ti ultime straiengli resta corrida la decana, professora de Psicologia Sociale Antonella Brighi. Il professore invece Wiedesoth, filologia, romanza, ladinistica, le belle state decane della Facoltà di Scienze della Formazione per due periodi, dal 2017 al 2023, e donc ades le ruasse a terza auta a corir che sta in ceria, che il veit desche un servizio all'istituzione. Ades invece venirà di da e ence dalla professora de inclusione de Mohaidrun desche vice e prodegana per l'insegnamento, invece il professor Robert Philip Wagensommer tol su l'enceria da prodegan per la enrescida e la terza missione. Reso non ades de un fatto della Valbadia turist asiatic sia abu una avventura tefanes e se pel dir che lei ha mosita ben ma lei sapodù gira a finir via con una tragedia. Matteo Taibon.
4: Alle ste un'episoda interessante e incem più stramba che era de cinturisch asiatic Stefanes in sera, con un minibus da Nipost o rea sciori cinesi gi a Cortina d'Ampez. Desca ja con te, jes le naviga dumene e te por la Val de Mareo is po por fanes ja giù. En xe e le grup gi con l'auto sen fanes e sen giù de limo is po de l'atra per giù, cina giù la gosci, al confin d'Anter Mareo e Ampez. La giù el nastangia e por modan l'osarnai turisci anade che la strada e a Pampaca che era falada. En che è sei de sota, modagni se zurugspo all'auto mi te manda schleife, al nea nia un cater por cater. Son questa alle gruppe de turisti che de aiut con le bottun de emergenza e de cogliamont satellitar, che se stelle svint i tronte nu. De dotta l'episoda pon se fan più de morveia, sang rue a panatofla de proibizion, isce na strada por un center turistic tan con sudesco cortina d'Ampez e tan più traficata, isce raincia l'ustan erta o stronta in nia asfaltata per essere se fa val domanda. Anna di dal falsa nai turisci massa tert. L'intervonte ste bin de bogran, chines omires tu rafus dal plan e stes un le post, cinque romagnuste centrala por coordine i comunichi. Pie sia em piccio auto d'intervont polifunzional, kleinerist fartzeug na gipi le quot, quada sen ugesso in mund por le strade stronte siertes desche stu rafus dal plan kunta. L'informazion ea che i turisci fosse un gran fanes, mo canche stu rafus a capi che i turisci ea gius dal verse cortina e l'auto polifunzional de ota, dea canegegne de bojugn e la strada e stronta. Aia trazzo l'auto e conduta per la rue, dan lo anmene ince i turisti. An jaspo metut al navigadu le der percurs por caitolis po la derta strada por gi a Cortina d'Ampez. Le fate ince quelche dai cinc baiama una persona ingles e quel ma pug. La comunicazione in sonia stada der saurida. In cardole sones da net e stoda fustro e struc magazzin.
1: Te selva da destinant le naneva attrazion, n'attrazion de più una plataforma panoramica sora l'ec d'Arjonge Sori su un'entroi da girapè Alexia Grossi.
2: Un sada che non itenite salva la inaugurazione della plataforma panoramica sai Wadli il troi Dresel Bosch della stazione de Danter Chapie su. Li è una attrazione in più per salva la plataforma e d'Arjonge Sori già in Aspazapè e la già ora naudu dat Maruia su un luog zot e su un ecrap si la monzen torvia. Li è sci un ivalorizzana luogiac nie belle da plua ni con panza de fezzec audion Günther Pitscheider direttore della lia turistica de salva.
5: Klaus uns zum Bund speziell der Salva, nana beludleda kognisch il vor important prnaus kognier de tourism portetzek klo su per valoriser modo plukasta situation klo. Savon kat 1998 vor na desgrazia klo ihr tomaju un grand tok del krab i per fortuna jest tunia in schila del 90 nur auf la della sega rosar an benedi la madonna chiesan klo ka tang sudut ka chala sulla bjant croasutlo na so lang erklärt tourism portetzek klo fetzek da speziell par valorise mode plu i par kalire as lek sta panorama terrasse terrazza panoramica e klo an la possibilità da contejant ma anche da chale salva da manciancia mandrata un vajnia me salva un vajo akina Santa Cristina e dall'altra parte Manciancia da Maisulos, Champinois, Saslong, in Scilati garantiscono una bella utleda duce.
2: Io ho detto anche l'architetto Rudy Peraton che ha fatto il progetto della terrassa panoramica.
6: Ho mostrato più idee e per la fine per questa idea di fare una luce da queste sauri per quella più adattata per risposta. Lì ho stato di fare un po' di bello, un po' di altri momenti, che non è massa qualche disputa ingombrante e che rati musson di che quella firma che la avrà dritt ben e tutto che tenia dom per questa idea e la unia se l'è un bel post tutto salva da poter c'è giù la nostra valeda e c'è giù sul nostro luogo.
2: La grande importanza per la realizzazione della terrassa e dal dutto del Troi che porta sei Wordly è stata la conlaurazione della Forestella. Audio Marco Blanker della stazione Forestella Salva.
7: Jetzt dann halt dort vor in die Stadt Adum, con l'azienda, zu Kontakt con i proprietari, a Jacques Sanza, diciamo, le proprietari in Fijons Nausnatnia, pona uns pur Musraor alla Trassa, e Tilon Mustreda angadai, e pona canca Yadit Kajbaban, uns Naus Poschkumcha Tayel Niam, e Long Menajou, e Long Sponatau l'elicottero, a Jacques Foban Boach. E poi dal dons noi cominciamo con il nostro progetto, la nostra fagione, da parte dell'Ispettorato Forestale di Prisnon. Abbiamo fatto un progetto con qualcuno che può realizzare il Troi verso i Wordly. Tutto il lavoro su questa piattaforma che è stata fatta poi dall'azienda.
2: Il è stato un gran lavoro a realizzare il Troi dentro tutta la seconda parte.
7: Prim tok ja ganz bang, segundo tok kal so zum poretel krap, pas po sang sang schel fos prop is an trésor a krap, vos la stat an chali plurir da realiser, ma pon a do don chok tok, y la pamarajita in anti y la ganz buta.
2: La visita a pet alla plataforma panoramica Sai Wordly lascia sauri combine con una raida un po' più longa tra stazioni de Daunai e tra capella de San Silvestre Tval.
1: E vengono adesso a Soregaola che chiede più i lurieres de comun, velguin de chi si venirà a faccia dun col comun general Margherita de Thomas.
8: La previsione per finire i lurieres per la cesa di Bece de Soraga l'esmena, all'anche ven. La struttura la tenite la scolina e la cua di pico e che era venuta verta tel 2023. Il progetto Vertec per venire approvato al Consiglio de Comun e il parveit il comedamento dei locali al secondo partiment, il depenser dal de fora, il comedamento dei mureci de protezione e la sostituzione della cesa da fec della scolina. Dei 340.000 euro che si irà a costare i lurieres, la provincia de Trent con si officias competenti in endestacca 210.000. Nauta che il Consiglio Comune approva il progetto, il Comune Generale si è tolto sulla delega per fare i lurieres, de gra anaccordanza sottoscritta li sta passando. Ietras l'Urieras Publis che interessia il Comune de Soraga e il comedamento della strada delle Soraghe che l'è venuta interessata da una metà al scomenzo del mese a ost. Più in an sarà come dalla strada deriva i bagnas Publics del rayon dal sport e amò il progetto di telecontrol con la fibres ottiches.
1: Il reso non adesso della esercitazione stata in Gern su un pordoi più avvisa lo dalla UTI ABUE del CAI e in gestione da Pezzonorum dalla famiglia Vaia. Le venu indrezzana gran proa di Studafec de Fassa e il comandante di Studafec de Val Giancarlo Pederiva spiega che la esercitazione la serve per imparare a gestire i casi possibili dei mal defecte la UTI a Samont. Il sentionte la intervista per Taglian per la redazione da Trent. Giancarlo Pederiva.
9: Ci si avvalsi del nucleo elicotteri di Trento, in quale si è portato in quota tutta l'attrezzatura e anche i vigili che sono resi disponibili per questa esercitazione. È stato un momento molto importante di test, perché noi abbiamo tantissime attività in quota in alberghi dove è difficile arrivare e di conseguenza questo era un test veramente importante.
1: I studafec da Cenacei, vinte in dute, in con chi da fassa, e andrezza adut, l'estate una simulazione della chiamè dal cento d'aude, si è fatta in champ de base su un pian de schiavaneis, e da poste si è fatta menar su col giolier fin al boe, 2873 metri, sante la crepes. Si è fatta mena che abbia ciò pa fec il tet, e che due persone non le si ruede sal pondere goeta. L'era il giolier che menea in ante in doega con la vasca e la cesta bimbi, si è sperimentata in ce la schiumes apposta, da poter durerti le Pes o là che le pecia ega la letta. Sentione studa fec Andrea Costa che il neris del material durà ence el per taglian.
10: L'attrezzatura coinvolta oggi è un'attrezzatura che troviamo già sulle autoboti convenzionali di molti corpi del Trentino, un sistema CAFS, e questo si trova già sulle autoboti su strada, però è un po' una novità sui moduli, soprattutto quelli trasportabili e per raggiungere zone impervie. È un sistema che ci dà un grande potere di spegnimento con un limitato consumo d'acqua e quindi con un'ottima efficacia soprattutto in zone impervie dove c'è anche carenza idrica.
1: La soddisfazione per la prola è stata sicura da mande duce solo al dut del comandante di Studafic della stazione de Cianacè Giuseppe Costantino e Sention.
11: La manovra fatta oggi al BOE è stata una manovra riuscita abbastanza bene, siamo contenti. Insieme a noi ha partecipato, ringraziamo il Nucleo Elicottero, il corpo di Pozza di Fassa e un po' insieme a tutto il distretto ci ha aiutato a portare a termine questa manovra. L'attrezzatura che abbiamo testato oggi ci ha dato delle soddisfazioni, come abbiamo pensato è andata bene e partiamo con delle basi per poter pensare di raggiungere posti impervi e fare certi tipi di soccorso.
1: Asaki chiesta su un boel è stata la pruma e maor proa de mel defecte nautia da Mont, teduta la provincia de Trent, le vignu chiama a vedere in cestu da fec da tutto il Trentin che ha podir gir su con la forena doa sporta de banda la società di impianci porta Mont. Vignon ad essere resoner de identitedes adum, il progetto dell'Istituto Culturale Ladin Mason di Fassegn. Le vignu indrezzate museo in stadi na mesa Torona un confronto ante Ladins e mendranza ar Brescia, Margherita De Thomas.
8: Si tratta di un confronto in laboratorio con protagonisti ladins ad una persona di altre mendranze della teglia che sta stefassa per l'Urier e per Viver. L'evento ha avuto la partecipazione di Zintar Beres che vive la Valeda e il fa esperto del programma sperimentale dell'Istituto Mason di Fassegn dall'inom Identitedes Adum per valorizzare il confronto identitario e linguistico inter de più cultures. Questa binedes velince sossedere il sentimento partenuta per la sopravvivenza dei lingach mendres. Audion Sabrina Rasom, direttora dell'Istituto Mason di Fassegn.
12: Il progetto della scomenza diva, le identità del Sadum, che è un progetto per via a Cado Traien, a Pontin, per Torite, anche la Zent Foresta, te non esser la Dins. Sa anche te fassa, ma anche oramai te tutta Europa, le umuie de Zent che venda fuori de ca, e donca le importanti che anche te culture spicole, se identità de spicole de schela nostres, rue che sta Zent a se ferite. La venie, la capesse che tra si bec che va a scuola, tra la società, la è tutta dant. L'evento è il domana che tole pert famiglie, bec, in generale, che te identità de Sadum, i per se sentire a Cesa in cete museo ladin. Siamo sicure che te realtà de se società de spicole, de che cala de fassa, le più sorritor dant la gente, ci far capire tanto importante che le se ferite. Nostra cultura ladina, nostra identità, nos lengazia bezen, ence de questa persona che a scuola e tras la famiglia doi bec impera il ladin. On bezen de neves locutore, son bezen de zent che ne deida a stravar der nostra cultura. E quest il ven fora de mo se nos valorizon che la de ietre. Sa sa che no de mo nos, ma ence tutta la zent che venda fora de ca, la una cultura. No esiste de mo la cultura ladina, ma le bel che questa cultura ladina la si è avere. La gente che vive fasse la vende fuori de cala è sempre di più. Nos il vedon soraldut, te percentuelle che magari se vede te scuola soraldut per la umuie de beach forest, magari le demanco che te regions più grandi, sotto regions più grandi, ma teniamo conto che la percentuela la diventerà sempre maora. Del momento che i beach i resona e studia ladin, le belence che nos gerespona sane per ladin e i fasa sane sentire a Cesassia a Chiote Museo.
8: A fare speciale alla Bineda è stato il musicista Alessandro Castriota Scandenberg, che ha portato Dant Chanties Arberes, il lingaz veior degli albanesi, della teglia. Un viaggio musicale tras il patrimonio culturale di questa comunanza della Calabria.
12: una bella occasione de gra Enrico Tomasini della Grenze de portarte museo de Mason di Fassegne Skandenberg, che est artista canta stories che el porta tanto la cultura arberesche te la Telia, son te la Calabria, te la Sicilia e te tre spico i rajon del sud della Telia. E per noi è importante, sa che si tratta di una delle due smendranze linguistiche della Telia, con quelle che ho già avuto contatto e che se ne fa crescere anche l'amore per l'essere rajon spicoi, ma che chiamò che gran valore. Insieme non siamo più una mendranza, ma una mauranza. E il cantautore ha dato l'opportunità di se confrontare anche, anche con Zendal Post, che la stessa te fassa, ma che la rese Sarbresh, e che la stessa Moena. E dunque ho un chiamante che sta sent che fa parte del progetto Identità de Sadum, proprio per se confrontare per Gemosser che sul nostro rajon Arbresh non sa.
8: I never sentadins che da spes a incefie scritto al perta alla scolina vel crescere ad un sotto al sen del rispetto. La sera apparve due in c'è momenti di dibattito, laboratori e confronti sulla tradizione musicale della chanties popolares ad un con altra comunità che vivte fassa.
1: Testua de Castel de Torte Museum Ladin de San Martin le venu en vender presenta una pubblicazione neva data fora dall'Unione di Ladins della Val Badia e se tratta del liber dell'autor Samuel de Bon, la ne reporta del dut Jasmin Ferdic.
3: Antarlum, cash il titolo del roman nu fora la panna dell'autor de 28 anni Samuel de Bon, metu manga dut danda 10 anni.
13: Danda 10 anni hai de scuri cam sabel da, da scri. E poi mi manchi pur van più fora e ti manda a sperimentare più con una storia che ha maturato tanto da il primo da pur veda scri e poi mi manchi genante ci farà tre più più forma ci na kingali ma se pur vunda fan libro da in fora e niente c'è un processo che dura 10 anni e sono si finalmente ste bunda al porta a fin.
3: La storia baia d'un giun che il nome Mati al vira badia alla fin del 1800, un giun che vir da sud l'isolazione de sua casa su i arci de badia. Ma manca la storia se sviluppaia ince amicizia se vare por vare, pro Mati da matendo pet una vita fora d'isolazione. Al ninia una storia che baia de eroism, mo de coraje, de tragedia, d'un giun che ne nia de plu con ambria de Saint-Stas, e che matman vare por vare da capire la vita, ma manca il distinti mazius grifes d'anterite.
14: La ding in lingaz li è la terra, ma cas liber vare in stato sentimenti e al sa daur in mon Samuel, al acchiri il stato per ors e al sa in caffè. E crei che la dara ricchi con cas roman la maniera che potesse baie sulla l'amor e i sentimenti.
3: Dice il consulente letterario per questa pubblicazione Florian Tavella, in ce la cerna del titolo non è stata una decisione a case. Antar l'um, mesalum, mesambria, l'autore spiega.
13: Antar l'um, che è una parola che va in ante il libro, e pensa che la tuta che il titolo è che la passa è buona e dà una buona idea di chi sta il protagonista è il giovane che incastra pur di tanto l'umme e l'ambria tanto il buono e il male ma manca la storia va in alto proprio da capire ci trucca il masto pur rovinare la vita.
3: Romans ladings nun nel nia trucce casta pubblicazione nuia a toca teme stress a tuai, amicizias, discordias, por favale jample, mo il giungel consulant letterar.
14: Io ti sono giù dompu a ci genre letterar che podes il matla pro e sono rove per la conclusione che le alla d'altre caratteristiche d'un bildungsroman. E più avviso d'un bildungsroman c'è modo del il caratteristico del bildungsroman più classico dell'Ottocento. Alle ciò che fosse un bildungsroman che da man nasce, diciamo, calcisinante, un mezzo bildungsroman.
3: A dit Florian Tavella, il roman nu cun 150 plattes e parti 74 capitui et vigni cagen arricchimant por il paesage letterar ladin.
15: Sosteni auturs ladins giogn o di investit il dani de nos lingats, de nostra cultura, ma lo inci di cereite ti de naudlada a cala che na realtà sal di picera, si punsun ai gran lingats o la che la letteratura può essere più ampia, il samba da sosteni e da ti decrata in cei giovani che scrive e sta giù con la letteratura.
3: Ha detto il presidente dell'Unione di Ladins Val Badia, René Pescol. Il roman nu dal titolo Antar l'Hum de Samuel de Bonne da Ciafet l'Istituto Ladin Micura de Rue a San Martin ut los botagas Malbo a Pidro un mascot a Al Plan de Mareo al costa 14 euro.
1: E vignon adesso la scomenza dives la mettumana il 27 di settembre in ger la scomenza diva dell'azienda del turismo de Fascia per rincurere il territorio. Per 2 settimane svigni di l'azienda del turismo l'endrezza ai clean up days. Per il secondo anno di seguito la scomenza diva la dedicheda alla cura del territorio con l'obiettivo di smaurer la consaputa e la responsabilità dei nostri comportamenti. Duci che vele in autonomia per farsi apert, iscriv dall'azienda del turismo. Duci per il torpert se per girti uffizi della PT da tutta la val e domaner il kit se si trova fora in viel e se tol su la scuola di es che se vete in lengia e che se va a pe se pel si registra tutta l'attività sulla mappa del progetto Clean Up e alla fin ven fora una mappa di raions nei tere in cure e indena che sta 2 settimanes tel kit leite na zenghia de acel inox e na bolga da poder endo durer e slogan le vigni picol verec vel ence per il più pic ence il più picol. Ades, ante la manifestazione, si ricordò anche che sfin de settimana le Elladinia Tour, la appunto la lingia dei concerti della Valle des Ladines, sulla chi protagonisce le proprie cantautores e la band della Ladinia. Che stotta sarà da vedere e da scuter su un palco in dut 5 interpreti, la gruppa Pop Corner da Fassa, la cantarina Jona Ines e Julian and the District Band della Val Badia, nos doi de Esun Seida da Gardena. En longia che 5 interventi vedaron su un paladina per vini concert e special guest. A Ortiseri suonerà i De Zanzis, Te Fascia le Lingue Morte e alla Ila la gruppa Frac. La moderazione facerà Yasmin Ferdic, giornalista della Rai Ladina. Il tour anime la tradizione che cioè, il tour tradizionale metamana Ortisei da Poacenacei e per finire alla Ila. Il gran evento musicale de musica moderna ladina sarà dai 2 ai 4 di ottobre. Questa manifestazione interladina l'ave venuta indrezzata per la prima volta dall'Unione di Ladins, dall'Unione Generella di Ladins e le bele dal 1989 che la metman sia ultima edizione la è del 2023. Il fin di questo gran evento le che il de Teder Maur Gaisa al Chanter Ladin con musica moderna e l'occasione da dut per i gruppi join de se mosserte dante a un mor public se facian se esperienze su nel gran palc. Se pel dir che la Dinia Tour è stata il promotor della musica moderna, la Dina. Se pel comprarita la Kertes, già dan fora ence su ticketleo.com/events scrivanite la parola la Dinia Tour, i biglietti costa dai 10 e 15 euro. Il concerto, il prume sarà i 2 Tesselva, la Chiesa della Cultura Louis Trenker dalle Sodda Sera, ai 3 Tecchino da Cenacei sempre dalle Sodda Sera e in domenica e cater alla Chiesa della Cultura alla Ila. Adesso a mode altra do informazioni.
3: La Chiesa de Sunyung sarà prima del Consiglio di Formazione della PLI e il KVV della PLI agin referat con il Zanter l'Arpejung il Testamante la Successione Ereditaria. Referente l'Avvocato Paul Mayeron. L'appuntamento per ingenut da mesa le sot da Sara, ciò che dit la Chiesa de Sunyung alla PLI de Mareo.
8: Fino ai 3 di ottobre venne indrezzata e fassa la settimana della Zetta. Anche lunes 28 di settembre, dalle scatole del siedo mesdì, le sul programma un laboratorio per bici, per bicis, con il center socio-educativo che ha il nome insieme a Semuda a Saint-Jean. Dopo domani mertes 29 da mese le snif da sera allo dalla Gran Chiesa de Soraga l'ina scontreda sulla sicurezza della persona e vendera i 2 di ottobre da mese le 7 la sinta del Comune General le sul programma nascontreda sulla relazions anter la persones.
1: Invece, in conto la previsione del tempo, la pressione alta resta mo e la porta con massa d'aria cialda condizioni da tertista. Il tempo d'inchele indut lenk sorei e fos do mes di se forma valguna nigola senza fazione. La temperatura slessessura la mesaria per questa stagione e ince ben che da domante la valede sia sempre bel buon fresco. Ades ve saludon, ve lascio ades una cercia della ciantia della dignatur isun l'umanité. Stase ben.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alle le set da sera.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: La Rai Ladinia di Cicanc, una buona sera, in una buona edizione per il nostro notiziar serale. L'Anacademic non è mai mangiato l'Università Ledia di Balzano, la quale va a novità per le sanciarie. Dante Ritter e il professor Paul Wiedesot hanno ognuno mini di Gand, la facoltà di scienze e la formazione per se non. Al tolle post, che è stato l'ultimo tre anni, corrido la professoria di psicologia sociale, Antonella Brighi. Le professor di filologia romanza e ladinistica Wiedesot ebbe lo stesso di Gand per due periodi, dal 2017 al 2023, senza un tolle per le terzo iade che ustenciaria calviga disco servis alla istituzione. Turist asiatic anser albuna piccia avventura Stefanes. Arresten episodio an più stramba che era de cin turist cinese Stefanes ansera. Cosera manel interventa istu da fius del plan i quella fin giù da fora bun. Con un minibus in preste o reaisciò di cinese gia cortina d'un pez. Desca ja con te, jes le navigadumene ete por la Val de Mareo is po sun fanes. Ido ja i je, en scho le gruppo ju con l'auto sun fanes is un ju de limo is po de l'atra pert je cina jung la goshi, al confin d'anter Mareo i ampez. La je el na stange, por modan losa na i turisci na di, che la strada e a pacchera falada. En scho es ai de sota, modan i su zurück spo all'auto mit dem ander steife, al nia nian kater por kater. Sun kösta alle gruppo kardi ajut. Kösch le vint, les vinti tron tenu. Sun le poste ruis kine shomi da stura fius dal plan, quatrat l'auto se por la tlea id lunge na picharo a se, ja spo condit l'auto a pedori, idan lo an in cemene i cin turisci. An ja spo metu tal navigadu le der percurs po gien an pez, in cardole sunes de net e stura fius ruis ruc te magazin. Na medaglia d'oro, una de brum, ad avagne i partecipanti dal Südtirol pal campionato degli artigiani World Skills 2026, con Justinischis dist la Cina. Alexia Grossi con i dettagli.
3: Dai 23 king ai vincis de stamber sa jauni professionist chat plu erche artesanei musra a livel internazionel ten grand event tenik stia da a Shanghai. 1385 sta ci concurrenz da 68 nations. De Südtirol a fat per kindes jauni da talent xa musra te tra de erche de Franz. La daia d'or aventu Liam Fichter, grafik multimediel, kanche jata la reconnaissance best of nation. Boronta Schultischler Jonas Venter de Steinek, che juni accompagna a Shanghai, da si traina d'aur, il Tischler Jonas Brinot de Gerdaina, Vancernabdaia, je per tram doi na gran soddisfazion. Jonas Venter all'an passavan zu pra i campionati provinziali di artigiani, per cagli l'unicrisora rappresente Südtirol gestan pra i World Skills la Cina. Jonas Brinot an stas fat pia pra i World Skills dan Katrani, na sperianza che ti ha portato trup, puda idei nanzi savai e pral nalle grazie.
1: Dodomang, ai 30 settembre, venne il foro della nostra regione un'edizione speciale di Topolino con una storia per Ladin. Sori Cing, so en nom Ladin. L'editura del foro de più storie del linguaggio di Mandranza vince dialetto italiano, dante rater vince por Furlan, desche la Rai Ladinia a reporté. Cusciade l'ultima tappa dal progetto l'editura è una storia per Ladin, quenura curata da Ruth Viresot. Traduzione salte questa edizione in tal linguaggio sard, desque in tal dialetto di Ancona e de L'Aquila. A se baratta jet l'edizione ladina idioms badiot fashang i fodom, condis da scalies por ladin standard. Topolino è l'intralcio involontario e la storia tlaslatada por ladin. Scritte es ragnure da Marco Boschi, i desens e de Luca Usai. La colorazione generale è endostada con Riccardo Regis, professor de linguistica italiana dell'Università di Torino, qua coordenè i esperci. In un c'è mancato le previsioni dal tomp. In domani è il do valcia rù, da domani è il bel tomp, con un ci bel sarink. Le temperature più basse sono d'anter 5-10 degrees, le più alte sono d'anter 17-21 degrees per cicura verda i paesi ladins. Tlossunze è la fin del nostro notiziario, del bello anche se stai con noi, se ci canci in una buona sera.
2: Rai Radio Ladin. Fac, avvenimanc, entra unides. Approfondiment.
4: La mostra artistica sun la Berchtot de l'Enert, daudaimo dutlmans de Ottober la Chiesa de Cultura Louis Trenker a Urtigei, je l'argument de nos programm in quei. Bel salut da Leo Senoner, che verjona. In stadi je l'uni giauri la mostra che conta la storia de la Berchtot de l'Enert, una de la Berchtot principales de Gradaina, u la la firma Gebrüder Moroder produjova kiena sculptures i auteres si pleit lang iles esportava ora pre Europa del periodo d'antre la fin de l'Ottocent il prim mezz del Novecent. Na mostra che nasce dall'idea di Wolfgang e Joachim Moroder, due nepoci di Rudolf e Ludwig Moroder, i due artisti più importanti, unici della Berchtot de l'Enert. E metuda agì in collaborazione con l'Istituto Culturale Ladin Micura de Rue, il Museum de Gradaina, il Museum Ladin Castel de Tor e la Lia Lavetta. Nous fan presents a la giaurida de la mostra e ve lasciamo audi zang in valguna testimonianzas. Ich comencion con Wolfgang Moroder, undi inizia daures la mostra, intant chi fava pa artist Rudolf e Ludwig Moroder.
5: Ei nascui Rudolf 1877 e Ludwig 1879 e ja fa più o meno la medesima scuola, tanto a Lutz Tres Franz Tavella, che fa uno dei miei scultori, che ha anche la Gradaina. E ha fatto un'accademia, Franz Tavella è stato due anni a Vienna. E poi è stato un schiller che Rudolf bel convinto tre anni, al già tale medaglia d'or per la Santa Elisabetta, che l'ha fatto, che è stata la Diegia di Urtigei, e che l'ha a Parigi ha già tale gran premi. E che ha dato un grande impulso alla Berchtot, che è per un'ascita a l'Enert, ma tutta suda al Père de Rudolf, che fa Franz Moroder l'Enert, c'è di conosciuto per altre scomenciative e per altri meriti.
6: Da Rudolf, ha purtroppo sulla scella vita, c'è di Abnaura, la primavera mondiale, perché ha un po' di sviluppo artistico anche per la massa Abnaura.
5: Sì, però bisogna dire che non è da creare. C'è l'auro che Rudolf e Ludwig e anche gli altri che lavorano per la Berchtot de l'Enert e per la firma che Franz Moroder l'Enert ha comprato a Offenburg nel 1904 e lo ha fatto passare 280 autori per troppe leggi del Deutschland e lo ne sapevamo né chi ha fatto Jacques Dutt, già quel nome che Brüder Moroder, che fosse stato Franz Moroder de l'Enert, come si fa chi è stato il primo verlegre Moroder. In Scilla da Savonia la quantità dell'or che Rudolf ha proprio fatto, ma in linea da creare tanto che è stato buono da fare e con c'è qualità.
6: Ludwig Moroder all'incontro che l'hanno vivo in Ant, ben bagiuto, non c'è anche la seconda guerra mondiale e che ha anche in Ant dato un contributo importante proprio per la scuola di Giovanni Schill, si può credere, tragiando su un grande buon artista dal Domo.
5: Sì, allora ho cominciato nel 1918, ma anche la guerra fu finita, ha già l'ort, la scuola d'arte di Urtigei e lo ha insegnato fino al 1949 e ha trasso generazioni di scultori.
6: La mostra è importante di Calviers che la matura in grunde laure, maniere sculture, fotografie, documenti, tutto ciò che conta un po' la storia di questa Berchtot tan importante dell'Enert. C'è il per tutto Taudai e Daula e Sabina Dum, tutta la documentazione per questa mostra.
5: Il concetto è stato di mostrare non me i laure finali, ma i modelli, i disegni. I modi che facciano il mauta e poi facciano il gips e che si sviluppano la scultura, che è interessante per la mostra, con c'è da sottolineare. In aspetto anche della mostra è anche il mutamento del stile. San Rudolf Gabu Nabita Bandbo Kurta ha scelto un stile che non vede ora, che non sono stati buoni anche da Udai Laurus, che ha non è firmato, che è ICA, proprio da Cocla Laura. Intanto Ludwig ha fatto un mutamento, già che ha vissuto più di 70 anni e Dante Lutz, poi negli anni 20, anche Guido Balsamostella e unita a il direttore artistico della scuola Berto Urtigei, è stato un grande mutamento. E lui ha un stile di Ludwig che è più semplice, più lineare, più moderno.
6: I laures sparpania jora schalde anche die beige studage tres la firma gebrüder moroder von laut offenburg pour un paar trop laures jellen chetlo redaina i de sutirol
5: sinau son la fortuna davei lanta lütz la leja de sandorica ortigei ort laures doi de rodolf la santa elisabetta e san pierre i cinc de ludwig che il cuore di gesù il tabernacul il San Paolo, il San Duric, il Sant'Antone. I ponaos mo naures de Rudolf un la bellissima crippel del museum e da dire Sant'Antone o mo San Francesc i pona mot la cappella di Tumei una bellissima pietà for de Ludwig Moroder e Cortina la fossa dell'Enert con Mel Christ.
6: Qualche i due artisti Ludwig e Rudolf Moroder da in anto ha dato in anto al duplo movimento l'arcenata artistica e il ziplet Gerdaina che iriamusre pur un po' il c'è l'importante proprio al ziora che sta valuta che na Bergstadt che la roba ben qualitativamente ma c'è che il commercio in c'è il vendere è un impulso fondamentale per tutto il movimento.
5: Sì, lì già dal 1900 in poi si comincia con Tavella e poi anche che è Cesanova, il Vigio Antone e Luis Insam, poi anche la Berstadt, possiamo dire che abbiamo provato una generazione d'anni, di Josef Moroder Lusenberg, che ha avuto i montons scultori, come sa il più bello che è Battista Moroder di Trina di Ange, la Villa Venezia, ma anche Hermann Moroder, un grandissimo scultore, Otto Moroder, che fa il Zillertal, e Alfons Moroder, un chinamet l'America, a Milwaukee, e chi è tutto un grande scultore. E poi, la scuola fa anche altri, diciamo che è de Menza, Albino de Menza, Albino Pitscheider, Anton de Menza, e che è anche Laura per la Werkstatt Lennert.
6: La Werkstatt Knania, buona vita, scialdi, scialdi longe, musendi, ma pur un po', alla prodot un grumo di buon scultore e artisti di noi.
5: Sì, come dite, Albino Pitscheider, Hermann Moroder, il Mutz di Josef Moroder, Lennert. E lì è stata una scuola, molto ben anche di proprio in Tauri Moroder, già che le due linee, scala Lennert e scala la Jumbiarch, che ha fatto troppo.
4: L'Institut Culturel Ladin Micura de Rue ha dato un contributo fondamentale all'organizzazione della mostra Bergstadt de Lennert e ha, d'entre l'autor, curato la pubblicazione del catalogo del Bel Liber con la Bergstadt de Lennert. Audion Werner Pescosta con l'auradeur scientific dell'Institut Micura de Rue.
7: Ma diciamo un libro poi è una volta da una panoramica in più sulla storia del Ciplè di Gardana che segue una storia che ha una tradizione lunga che è una storia sciale importante dell'economia un po' di che si è sviluppato tre anni il turismo e che ha in pe la valata al manco fino agli anni 80 c'è un po' di inciò alla perda il turismo perché è diciamo, una cultura una tradizione sciale importante e la ite che ha questa tradizione toma sempre in c'è la Berso del Nerd che è una delle troppe Berso che è quello ortigiai, ma che ha una storia più particolare, cioè dic, è passata da Gardanna, da ortigiai a Offenburg, con Franz Moroder della Nerd, che è il patron della firma della Bergstadt, ha comprato questa firma fuori in Deutschland e è una Bergstadt che si allarge fuori a Schaldi e che da seguire particolare ince pur tutta la storia dell'Erz di Gardana.
6: Un po' che un gruppo di firme in lauta Fajova, Calz Gardaina, di sculture, ma poi anche da Auteres, a Cavalda, tra il 900 e il 20 secolo, Offenburg, ci lì per giusto Offenburg, in questo caso, Franz Moroder.
7: Ma di giunga a lei interessante, con noi, vanno in contatto con le altre persone in prima. Offenburg è una Bergstadt, una firma che l'ha lavorato con Franz Tavella, che è conosciuta Gardana come mostra da Ciplè. E Franz Tavella aveva il Cipla, status e figura per questa Bergstadt e Tresel Tavella e questa firma da Offenburg è arrivata in contatto con la firma Moroder Lennert e nel momento che il patron Franz Simler, Franz Josef Simler, era in pensione e lasciò la Bergstadt, salpò un sede di lapite a Franz Moroder con successore d'agni da portare in avanti in sua Bergstadt e Franz Moroder l'ha comprata e ha il in quell'occasione Jung proprio das large fora co tanga am podizi gusto ra tutta Europa, modanda dütler Jung til Bayern, til Jung tu dask meridionale, ecco.
6: Ci rapporta pa bu i due artisti de questa mostra che i daudais anto artigei Rudolf e Ludwig con la Bergstadt proprio a Offenburg. Foi bei lunch präsent.
7: Ma la Bergstadt a Offenburg laura se por 40 artisti e d'anter Kirsch e Lynch Rudolf e Ludwig d'antrite d'anter fora samagna ai einch naperto importante a Ortigiai mo ai ei direttori artistici stinellit in la Bergstadt de Offenburg ai di jo cocles status cocles figures ma inch coche auteras ma sani fac e ja ai acta funzion proprio da dire Tours d'Ert. Rudolf Moroder m'ha sentito che con il desplazai mort belt la primavera, le mort Charles Dijon, e non ha avuto la possibilità proprio di sviluppare magari in ciò in ant, con l'artist, la storia di Ludwig in più atramanter, che va in truc di Gardana, dopo la vera, e stasso di Gardana m'ha in ant la versione della Nert, che quasi poi in ant con la sua storia, e in demo tempo è Ludwig Inch maestro della scuola d'Ert, perché ha l'ampio la doppia funzione, è una funzione coc managiadù, coc patron inch la Bergstadt della Nert e inch coc insegnante, perché c'è una figura importante per il ciclo di Gardana.
6: Tris la Bergstadt della Nert è passato un gruppo di buoni artisti, un gruppo di buoni scultori, perché la generazione che dà un contributo importante all'artigianato artistico di Gardana.
7: Ma di Gessi Bagna, le cocktails di più generazioni d'artisti, le in grum che la repara di questi Bergstadt, e questi Bergstadt di Gardana, ci dicono che siamo in più, ma cocktails di della Nert, è una Bergstadt importante, ha la truccia, scultura si passa, da Urian magari in un secondo momento in una sua Bergstadt, ma imparano magari certi stili, certe maniere da ciple proprio di questa Bergstadt.
6: La mostra a Ortigiai, che era in atto per tutto il mese d'ottobre, anche nel primo di novembre, il Saman Daudai, un gruppo di sculture, sia di Ludwig che di Rudolf, manche di Sanies, un certo documento, in ultima, sono che Leonie Laura, fela in rescida, sono tutte queste cose, stanno rie, e il pastato, fol passauria, bene che questo documento permetta di questa mostra in ultima.
7: Ma diciamo la fortuna che hanno al buio e che un che Wolfgang Moroder, piuttosto che Joachim Moroder, che chi due che ha più al buio l'idea di fare questa mostra, hai collezionisti da una vita pondi e da una vita di 13 anni, o tant'anni di 13 anni, hai collezionato a bene a due documenti che hanno potuto toccare base in c'è formata di un catalogo, formata di un test informativo sulla Bergstadt e sui due artisti.
6: Poi ci alcuni elementi di questo libro, di questa pubblicazione che è importante?
7: Ma l'idea in c'è più che do io è quella di una cerenia ma trucca al passè, ma c'è che il passè è nu dei nant ci n'è in che e che al poccio ogni dei nant in c'è l'dagni all'intema d'aratuale da una generazione all'altra l'in c'è l'emblema che il passè è nu dei nant ci n'è in che e che al poccio ogni dei nant in c'è l'dagni all'intema d'aratuale da una generazione all'altra l'in c'è l'emblema che è nu tutto capo della cultura

0: Ali nom de Harald Schmalzel.
1: È l'unico che vive sonst moglie, de Calaberstadt. La passai mort ma Franz da Costa, che fu anche de nostra Berstadt. E dal do, por più de Guni, l'Enrica Sura Jacques Popauli, a lascià, il moro Simut Norbert. I calaban laura, ma che lascia cominciare a laurare un po' più moderni. Però a Fessanci, noi abbiamo imparato a laurare con la manea, a smazzare con la manea. In forma di una motorsega a quei tempi. E lo mi sono stupare. A scominciare un clapone di 1,80 m, laurare con la manea, no? E lo vanno il tagliaic che tocca, e smazzare.
2: Quando si è cominciato, ti c'è un folpa che ti ha cominciato la Berstadt della Nacht?
1: Io ho cominciato il 53. Ho scritto un folpa morto per Ludwig, di qualche anno la mostra, e lo fai per gli stati 3 anni e mezzo della Berstadt. E lo mi ricordo, ma la Berstadt ha fatto un altro Gustav, la G-Schule, che non sa che lo si plè. Ho detto, si lo ma da Pangiordlo, già. Andastina, no? Per la buona molra. E lo fanno con Bruno De Caio e Carlo Del Schizri, che fanno tutti i giorni, no?
2: E tanto fai se la reis la Berstadt della Nacht?
1: E lo fanno il Master Pauli, che fa il Mutter per Ludwig, no? Franz da Costa e io. E la it fa 3 molri. Bruno De Caio, la chefina di Andastina, Luis, il fra de Stina, che dice Luis Alas, e Carlo Del Schizri per Dittbel. Che fa anche per la carta che la Berstadt, per la Berstadt a Moller.
2: Olpan c'è flair, lauret che la Berstadt?
1: El fa un smiobile al museo. Non può avere il grazie a lì un'idita che la Berstadt. Jacques Lan c'è flair che non ha nia. Tutta una bella Berstadt a Fleda, con de bellissimi lauros antrit. Il mostro fa un piuttosto calmo, nia. Jacques Dant fa gli staura Gottfried, ganz la jeune. E lo ho messo in giro un due mensch, perché ho detto che mi massa durs. E lo fanno di tre di questa Berstadt. Perché non ho messo in giro, che fa vende buon dur, Hermann.
2: Se ti vedi in tre scasta mostra che la casa di cultura ortigiai, che sentimenti, che pensieri ti vanno passare?
1: Mi fanno tanto, che fa eben dan stantani. Dan stantani, perché ho un'idea che ci lavora, che ci conosce i dutch, ma si neanche a Cialeno. Ho un'idea.
2: Ma passa un po' d'emozione, un po' di crescendum?
1: Crescendum, che fosse la dritta parola, già che la Berstadt fu veramente bella. E mi sono passato per il gran porto e per la Berstadt fu anche pensata a de Grand Sanche, già che fu 3 chaliers da Gesù di Berstadt, Salenert. E sono, sapevo un po' di cliente, in tutto finale.
2: Se tolgo un po' pezzic da quella Berstadt in particolare, sì che già un compera l'erte del ciplè, o ti sei intenduto, c'è misura che l'ha influenzato l'erte per l'ultima laurea in lotta quella Berstadt.
1: Come si riede, come si massa riede. L'unico che mi ha influenzato che impara a laurea con la manea, e che il dorme fa per una fetta di guni, e lo roba per questo motore, se che ha detto che dice, bona la los uns bei rufs dal mer sei du zapper mudano mal rekord beim vorbel a jacques dajon kel clash a ben un tel kodas un padi un tel extra dinge i se ko ich kun kin jani fa a jacques la kait 4 portraits de beethoven no i kel i me son vorstein influenza an de la musica genau i lot ka sta berstadt jacques tres franz da costa vor mit lautailo Scoutant mes fonsou, vir perdi. Sta classica, ni de l'opera, si pa. Tres calli, pa roi, anche da me la musica, no? Tres la Berstadt, perdot, no?
0: Longe all'Institut Culturel Micura de Rue, il Museum de Gradaina, che ha a tua disposizione de plus laures de Rudolf e Ludwig Moroder, e il Museum Ladin, anche la Lia Lavetta collabora a cas proiet Berstadt de l'Enert. De c'una forma, nes dix Aaron Demetz, president de la Lia Lavetta.
3: Sì, noi abbiamo un bel scominciamento con Wolfgang, bel sempre la mostra e oggi il catalogo, ma poco la sorrente tanto di tutto Wolfgang ci calò al Savei, di tutti canti anche la maggior parte di Laura, di Ulachia e Scila, e poi noi alla fine dà la possibilità di collaborare con la vetta a una maniera che noi facciamo un corso dedicato alla mostra, che vuol dire che Peter Kostner dà un corso per 4 giorni. La sala della Vata, Sados, dove ho studiato proprio il Sanche della Berstadt della Nacht, che si chiede di leggere e vedere un modello di gips della Berstadt della Nacht. i quel

Ancora applausi decisi, scroscianti, quelli del pubblico del Festival di Montpellier per questa prima sinfonia di Shostakovich che abbiamo ascoltato dall'Orchestra Filarmonica di Radio France diretta da Jacob Ruja, un'esecuzione davvero all'altezza di questa partitura così significativa che è stato un gran piacere seguire insieme. Peraltro potete continuare ad ascoltare e riascoltare il concerto di questa sera come tutti i nostri cartelloni per 10 giorni attraverso la nostra app RaiPlay Sound, mentre domani vi aspettiamo con il jazz, come abitualmente il martedì. Ci sarà qua con me Valerio Corzani, che ha previsto di riascoltare una registrazione storica per certi versi, ormai qualche anno, con il grande Abdullah Ibrahim, piano solo, il grande pianista che è scomparso lo scorso giugno, che sarà un piacere riascoltare insieme. Se avete voglia intanto di commentare il nostro cartellone di questa sera, il nostro concerto del Festival di Montpellier, potete come sempre inviare i vostri messaggi anche WhatsApp al numero che li raccoglie 335 56 34 296.

0: Sono le 22.15, ancora Nicola Campogrande qui al microfono e Radio 3 Suite prosegue per raccontarvi di una mostra che si è aperta sabato a Milano a Palazzo Reale, si può visitare fino al prossimo 10 gennaio, è dedicata a Carla Cerati, si intitola Plurale Femminile, fotografie e scrittura 1926-2026 ed è stata allestita per celebrare il centenario della nascita della grande fotografa, della grande narratrice, credo che si debba dire in senso più ampio, ma ce lo facciamo spiegare meglio dalle nostre ospiti che sono due delle curatrici di questo allestimento. Elena Ceratti, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a voi, grazie dell'invito.
0: Un gran piacere, figlia con una T in più nel cognome, lo preciso così ci allineiamo tutti sulla conoscenza e sciogliamo questa piccola curiosità di tipo anagrafico, e Giovanna Calvenzi che abbiamo con noi, buonasera.
2: Buonasera, buonasera.
0: Benvenute. È una mostra che ha a che fare naturalmente con delle immagini, soprattutto con delle immagini, ma poi anche con delle scritture. Giovanna Calvenzi, mi piacerebbe cominciare da lei nel farmi raccontare qual era l'obiettivo, come si muoveva la macchina fotografica di Carla Cerati.
2: Carla Cerati inizia a fotografare nel 1960 a Milano, questo poi magari lo spiega meglio Elena, ma comunque lo fa e lo scrive e lo dice per sfuggire alla casa, alla famiglia, all'impegno dei figli, all'impegno del marito. Vuole una via di fuga, una via per conoscere di più, per imparare di più. E inizia a fotografare a Milano in un momento in cui la città è estremamente interessante perché la ricostruzione è già in atto, il boom economico sta iniziando, ci sono un sacco di cose che la attraggono. Inizialmente pensa alla fotografia come qualcosa da voyeur, da voyeuse, qualcosa che le consente di guardare e di fotografare per se stessa, ma ben presto si accorge che invece la fotografia può essere molto di più e quindi inizia a darsi dei temi e inizia a lavorare con grande, grandissimo impegno. Da subito organizza il suo lavoro in un modo anche abbastanza tematico. La cosa bella di questa mostra è il fatto che la mostra è allestita a Palazzo Reale in 10 stanze. Ogni stanza c'è un tema che lei ha affrontato e risolto in modo molto brillante. Quindi anche il titolo Plurale Femminile, che non abbiamo creato noi, ma che è stato creato dal gruppo di lavoro, diciamo, è qualcosa che rende davvero l'idea di quello che era il lavoro, che erano il lavoro e la personalità di Carla Cerati.
0: Insieme a voi ha lavorato anche Maria Teresa Cerretelli, che mi fa piacere citare in questa occasione. Ci vuole ricordare il titolo, uno dei titoli, dei temi, insomma, di queste stanze?
2: Allora, il primo sono i ritratti, il secondo è l'indagine che lei ha fatto nei manicomi italiani insieme a Gianni Berengo Gardin, il terzo è dedicato a Milano, ai giovani di Milano, poi c'è la politica, poi ci sono i paesaggi, poi c'è il teatro, successivamente ancora c'è il mondo cocktail, insomma, poi ci sono gli intellettuali, quindi temi molto vari, trattati in grande profondità, e lo spazio si presta molto bene a questo viaggio in tanti mondi diversi.
0: Certo. Il suo lavoro sui manicomi è tra quelli che sono considerati delle pietre miliari nello sviluppo, poi nell'approvazione della legge Basaglia, nella chiusura di quell'esperienza. Come fu la sua esperienza di fotografa che entrava in un luogo, in una serie di luoghi terrificanti come erano i manicomi?
2: È stata davvero drammatica, tanto che quando Franco Basaglia...
0: Di fotografa che entrava in un luogo, in una serie di luoghi terrificanti come erano i manicomi...
2: È stata davvero drammatica, tanto che quando Franco Basaglia e sua moglie gli hanno...

0: a Milano sono andati a Roma. È stata un'esperienza veramente tragica, anche se il loro lavoro ha questa caratteristica straordinaria che lo rende drammatico ancora oggi. Loro non lavoravano sulla malattia, sulle patologie, ma lavoravano sull'istituzione. Hanno fatto vedere come vivevano queste persone, in che spazi, in che ambienti, con quali servizi igienici, in quali bagni. Quindi in una situazione talmente drammatica che ancora oggi fanno abbastanza impressione queste immagini.
1: Non avete pensato di correre il rischio di trasformarle in spettacolo nel momento in cui queste immagini diventano esposte, magari in grande formato, occupano un'intera stanza?
0: No, non ci ha neanche
1: Assolutamente no.
0: sfiorato. Non ci ha neanche sfiorato.
2: Assolutamente no. No, è nata proprio, mi inserisco per dire che è
1: Grazie.
2: nata proprio l'idea da Franco e Franca Basaglia di volere un documento che fosse testimonianza, tant'è vero che allora le fotografie non furono identificate per autore, era veramente un manifesto per dichiarare al mondo e poi arrivare alla famosa legge 180 per la chiusura dei manicomi, fortemente voluta dai Basaglia, un manifesto per dimostrare al mondo come viveva questa gente, senza indumenti intimi, senza scarpe, legati in sacchi di juta da 50 kg come quelli delle patate, cioè c'è una testimonianza visiva dell'artista Ilaria Turba che viene proiettata nell'ultima stanza insieme a un film molto bello di Fiammetta Luino su Carla ormai molto anziana, 2 anni prima di morire. Che testimonia, si intitola Oltre la soglia ed è Carla che racconta quello che è stato lo shock della sua esperienza. Ma non c'è voyeurismo, cioè è una denuncia al mondo, ma senza nessun secondo fine, senza morbosità. Bisognava provvedere in qualche modo e sposare la
1: Certo.
2: tesi di Basaglia.
1: Certo. Elena Cerati, Giovanna Calvenzi ci stava dicendo di come la fotografia per Carla Cerati era stato un modo per scappare, per evadere, per trovare uno spazio, era stata una via di fuga, era qualcosa di esplicito che anche dal punto di vista della percezione familiare, biografica, lei comprendeva, capiva, osservava.
2: Sì, assolutamente sì. Mia madre in realtà voleva fare la scultrice, aveva anche fatto l'esame all'Accademia di Brera e poi venendo da una famiglia molto tradizionale, le fu detto che forse non era opportuno per una donna e che era meglio una famiglia, un matrimonio, eccetera. Mia madre, che in realtà è sempre stata fin da bambina una ribelle, ha piegato la testa, ha deciso comunque di sposarsi e fare 2 figli e a 34 anni ha sentito impellente invece il desiderio di vedere oltre le mura di casa. Quindi cominciò con il teatro perché in quegli anni la sera magari c'era mio padre, era un po' più libera rispetto a noi bambini piccoli. E poi piano piano il suo lavoro piacque al regista Enriquez, il primo spettacolo che lei fotografò, fu apprezzato e da lì cominciò il suo desiderio di testimoniare tutto quello che vedeva della trasformazione di Milano, come diceva giustamente Giovanna Calvenzi, i nuovi palazzoni delle periferie. La linea M1 della metropolitana, la Rinascente. Cose che oggi i ragazzi non conoscono e che forse avranno anche un po' piacere di vedere, insomma, di avvicinare. E poi questo mondo che era invece molto vicino all'attività di mio padre, che ha sempre lavorato come dirigente e poi presidente della casa editrice Einaudi, che erano le 2 librerie, una in Galleria Manzoni, libreria Einaudi, e la libreria Feltrinelli di via Manzoni, dove allora senza agenti, intermediari, uffici stampa, tutto quello che oggi diventa piuttosto difficile da approcciare, eccetera, era invece disponibile ad essere fotografato, si
1: Certo.
2: ritrovava con molta armonia in luoghi di cultura, le personalità più importanti della cultura di allora, quindi Poi passò a fotografarli anche in privato, Calvino.

0: per esempio nella sua casa in Toscana, in bicicletta con la figlia Giovanna, una serie, insomma, il musicista Luigi Nono nella sua casa di Venezia, diventò un rapporto più intimo, però mai in posa. Lei era molto silenziosa, tanto era irruente poi nei movimenti, seguendo mio fratello, che era del movimento studentesco, nel seguire la politica e i processi, eccetera, di quegli anni. Siamo quindi 68-69, per andare poi agli anni di piombo. E tanto invece era silenziosa nel rapporto, rispettosa nei confronti della persona fotografata.
1: Senti, Elena Ceratti, questa esposizione a Palazzo Reale ha un sottotitolo che dice esplicitamente Fotografia e scrittura, 1926-2026. La scrittura era altro rispetto alla fotografia, mi viene in mente che i suoi romanzi, Un amore fraterno, Un matrimonio perfetto, La cattiva figlia, ce ne sono molti, hanno evidentemente un taglio autobiografico, ma soprattutto raccontano una figura di donna che moglie, che madre, non è certamente la scultrice, non è certamente la fotografa che esce la sera e si costruisce una vita indipendente e libera.
0: Raccontano la sua irrequietezza e il passare degli anni attraverso rapporti che avrebbero idealmente voluto essere una famiglia tradizionale, e invece questo suo desiderio assoluto di libertà. Ci sono due romanzi che sono stati ripubblicati di recente, Un matrimonio perfetto per l'editore Cantoni e La cattiva figlia per Frassinelli Mondadori, in cui si capisce molto bene la cattiva figlia e lei nei confronti di sua madre, che era una donna intelligente ma molto tradizionalista, molto succube del marito, e c'è la ribellione di lei arrivata a 50 anni, lei Carla, mia madre, nei confronti di questa madre che a sua volta le limita la libertà. Quindi prima erano i bambini e lei voleva uscire di casa, e poi gli anziani, quindi c'è anche tutto il discorso della cura, per esempio, che oggi è di grandissima attualità. Sono temi sempre attuali. Sono
1: Certo.
0: tempi sempre attuali, e anche quello sulla malattia del fratello è in previsione, in uscita forse l'anno prossimo. Quindi pian piano stiamo riscoprendo anche Carla Cerati, autrice, insomma,
1: Certo.
0: narratrice.
1: Operazione assolutamente meritoria. Giovanna Calvenzi, mi aiuti a capire, è uno sguardo femminile quello di Carla Cerati, sono scatti in cui si rivela il genere dell'occhio che sta lavorando oppure no?
2: No, no, no, io a questa cosa dico una cosa assolutamente personale, io a questa cosa non credo. Io credo che la fotografia al femminile si evidenzi dalla scelta degli argomenti, dalla scelta dei temi e dalla passione con cui certi temi vengono affrontati. Non esiste uno sguardo maschile o femminile, o perlomeno io non sono in grado di riconoscerlo. Peraltro lei fotografa certamente le prime manifestazioni femministe milanesi, ma lo fa esattamente come l'hanno fatto anche i suoi colleghi maschi. Però devo dire che per quanto riguarda il ritratto, c'è una partecipazione che si può attribuire a uno sguardo femminile. E la cosa più divertente è quello che riguarda il mondo cocktail. Quando Milano comincia a diventare la città da bere, lei si guarda attorno e lo fa con un'ironia molto femminile, con nessuna partecipazione, con uno sguardo molto disincantato, molto, io direi, allegro. È un'ironia allegra. E in questo senso forse possiamo pensare che sia uno sguardo femminile, ma il suo racconto di Milano, dell'uscita degli operai dalle fabbriche, gli studenti, le manifestazioni, i processi politici e i funerali sono fatti con una fotografia senza generi.
1: È una fotografia che può insegnare qualche cosa a un giovane fotografo, a una giovane fotografa di oggi, uno sguardo verso la città, una ricerca di temi. C'è, secondo voi, lo chiedo a lei, Giovanna Calvenzi, un aspetto che può diventare davvero, diciamo così, di ispirazione per dei colleghi, delle colleghe di oggi?
2: Io penso di sì, è una lezione di passione, non so come spiegare meglio. Cioè, intanto è questo concetto di pluralità di interessi. Lei no, è bravissima a fare ritratti, ma non fa solo quelli. È, a mio giudizio, media nell'indagare gli aspetti architettonici della città, ma lo fa lo stesso. È molto brava a fotografare i giovani, la scuola, il teatro, cambia generi continuamente, però porta a termine tutte le cose che affronta. Non è mai una piccola storia di tre immagini fotografate per caso, sono sempre delle narrazioni. E credo che questo sia molto importante, soprattutto in un momento come quello attuale, dove abbiamo bisogno, almeno io ho molto bisogno di vedere delle fotografie che mi raccontino delle storie, che entrino nell'argomento e me lo facciano conoscere e capire.
1: È la grande differenza tra scrivere una canzone e una sinfonia, sa, quello che lei sta descrivendo, no? Ovviamente, o la lista della spesa
2: è
1: un romanzo.
2: Sì.
1: Una bella idea la possiamo avere tutti, no? Lo scatto fortunato può ritrovarsi in mano di qualunque fotografo. L'esplorazione di un tema è un'altra faccenda. Elena Ceratti, lei ha una foto preferita, un'immagine che ci può raccontare?
0: Ah, ne ho molte, però vi parlerei di due stanze che abbiamo per il momento non descritto, ignorato, che sono i lavori più di ricerca che a un certo punto mia madre ha fatto, incaricata di fotografare nudo un amico pittore, scultore, adesso non ricordo, non era soddisfatta e ha fotografato il corpo femminile, ma l'ha fotografato come delle sculture, un po' come fece a un certo punto Bill Brandt. Quindi quello è un altro discorso a sé, fa parte della sua curiosità ampia nei confronti di vari generi. E poi nell'ultima stanza dove ci sono i filmati c'è anche tutta una ricerca in cui lei prende a modella la sua amica di adolescenza, quella che io chiamavo zia Alberta, e la fotografa componendo delle sorte di collage nelle varie età, nei vari step della sua vita, fino a un'età abbastanza avanzata, mare, matrimoni della figlia, rivendicazioni al femminile. Quindi c'è anche tutta una parete con questi 10 percorsi di donne, che poi sostanzialmente è sempre Alberta che si trasforma da giovane a più anziana, che è molto interessante a mio avviso, andrebbe riconsiderata al di là di appunto del discorso su Milano, sui manicomi e la società culturale milanese.
1: Beh, intanto allora si può approfittare. Certo, prego.
2: No, perché questi sono dei collage, ma sono interessantissimi perché lei stessa fa una dichiarazione scritta spiegando quello che sta facendo e aggiunge a questi montaggi di fotografie una serie di frasi stereotipate, una serie di presenze, per esempio, di rose rosse, che sono le rose che il fidanzato offre all'innamorata. E questo sì che è fortemente femminista, questa sequenza di 10 opere, perché sono totalmente inaspettate, credo, Elena, conferma tu, non sono mai state esposte.
0: No, assolutamente una première. Sono conservati gli originali in parte all'Oxac di Parma, a cui mia madre negli anni fece un paio di donazioni importanti. E qui ed è la prima volta che vengono esposte invece ad un pubblico ampio, come a Palazzo Reale, insomma, quindi è una vera scoperta, vi invito ad andarla a vedere perché è un côté assolutamente sconosciuto del lavoro di mia madre. E quando ha smesso di fare la fotoreporter ha rilavorato sull'archivio, sempre privilegiando il discorso femminile.
1: Approfitteremo senz'altro. Giovanna Calvenzi, nell'ultimo minuto, lei ha un'immagine negli occhi, un'immagine di Carla Cerati che ci vuole raccontare?
2: È un'immagine che mi piace molto, ce ne sono veramente quattro che mi piacciono moltissimo. Una è un'uscita dalla metropolitana di Milano, che è una suggestione più che una fotografia, è fatta di ombre, di luci e di due presenze quasi irriconoscibili che stanno uscendo verso la luce. E poi c'è un piccolo trittico in formato quadrato in una scuola dove ci sono dei ragazzini con una maestra petulante, un bambino. Sono tre momenti preziosi, un piccolo trio di immagini davvero, davvero molto perfette.
1: Che bello. Allora, approfitteremo.
0: Per me invece l'icona... per me invece l'icona forte in assoluto è l'uomo con le mani sulla testa dei manicomi.
2: Certo,
0: non riesco a dimenticarla.
1: È un'immagine
0: e
1: nota,
0: sono felice,
1: no?
0: Di certo. Sì, sì, ma è proprio l'icona di quel lavoro, cioè non so, non a caso Basaglia la scelse come manifesto della prima sede della mostra a Parma. È alle sue spalle anche in un ritratto che vediamo in mostra, quindi sono molto legata a quell'immagine. Poi ce ne sono altre più intime che magari, malgrado siano 200 fotografie, non sono state esposte, insomma, perché tutto non ci poteva stare, anche se sono 10 stanze intense
1: di Palazzo Reale a Milano e stiamo parlando,
0: esatto,
1: di un luogo importante. Io
0: sì,
1: non posso che ringraziarvi, perché il vostro racconto ha reso particolarmente viva e vitale questa mostra, che si può visitare ancora fino al prossimo 10 gennaio. Dunque vi ringrazio molto per essere stati con noi, grazie a Elena Cerati, buonasera.
0: Grazie, buonasera a voi.
1: E grazie anche a Giovanna Calvenzi, buonasera. E vi saluto con la musica di uno degli artisti che era stato fotografato da Carla Cerati. Abbiamo già ascoltato qualche cosa del suo strumento, che è la chitarra, proprio in apertura di questa puntata di Radio 3 Suite, la nostra copertina. Dunque torniamo volentieri a Franco Cerri, che è autore ed interprete di questo brano che si intitola in modo curioso, molto ironico, Ti basta dare tempo al tempo.

E c'è proprio l'atmosfera degli anni 60, chiara, fotografata in termini musicali in modo cristallino. In questo Ti basta dare tempo al tempo con Franco Cerri e i suoi musicisti. Sono le 22:40 e una trentina di secondi, e noi vi vogliamo parlare, come promesso, di un disco appena pubblicato. È un disco che riporta quattro sonate di Haydn interpretate da un pianista belga che si chiama Mathieu Idemetal, e se proprio così, ha quattro consonanti di seguito il suo cognome, ed è un disco che ha molti motivi di fascino. Lui è un artista importante, noto, che ha frequentato in realtà soprattutto repertori romantici e tardo romantici, e poi a un certo punto però ha sviluppato una, lui racconta, improvvisa passione per le sonate di Haydn, che sono musiche private, nel senso che Haydn è noto come papà della sinfonia, questa era la sua veste pubblica, è noto come inventore della struttura del quartetto d'archi insieme a Boccherini, che lo faceva negli stessi anni. Le sonate erano materiale privato, materiale scritto per le allieve, in genere aristocratiche, che gli pagavano riccamente le sue lezioni, non erano pensate per una diffusione pubblica, o senz'altro non erano dei biglietti da visita come invece i quartetti e le sinfonie. Sono rimaste però un laboratorio importante che ha attraversato tutta la vita di Haydn. Peraltro sono raccolte tutte nel numero 16 del catalogo Hoboken, perché il catalogo di Haydn non è organizzato in modo cronologico come il catalogo Köchel di Mozart o il BWV di Bach. Ci sono delle sezioni, la sezione delle sonate, le sonate per strumento a tastiera, e la sezione sedicesima, e queste quattro sonate raccolte su questo disco fanno scorrere una quantità di anni importanti, insomma, tra la prima sonata che è incisa su questa registrazione, la numero 12, e l'ultima riportata, che è la 50. E quando si comincia, cioè nella prima sonata, mi piace farvi ascoltare l'andante di apertura, non avrete difficoltà a riconoscere il gusto dell'inizio del Settecento. Siamo nella Vienna galante, lo stile di Georg Christoph Wagenseil, del Carl Philipp Emanuel Bach, insomma si sta ancora ascoltando qualche cosa in cui lo strumento è probabilmente il fortepiano, insomma potrebbe quasi essere un clavicembalo appena travestito. Quindi voi sentite una leggerezza, un modo grazioso di procedere. Non è certamente il pianoforte del Mozart maturo, tantomeno quello di Beethoven, la matrice di quello che verrà, ma ascoltarlo intanto, oltre che un gran piacere, fa capire insomma da dove si partiva nella costruzione di una sonata per Haydn. Sentite dunque questo andante che apre la sua sonata in La maggiore, Hoboken 16, numero 12.

La leggerezza, dunque, questo clima quasi vezzoso con cui si apre la sonata in La maggiore, Hoboken 16, numero 12 di Haydn, che abbiamo ascoltato su questo disco appena pubblicato dalla Challenge Classics con Mathieu Imdahl al pianoforte. Ma sentite che cosa accade una ventina di anni dopo, quando ci si sposta alla sonata in Mi bemolle maggiore, Hoboken 16, numero 49, e in particolare al suo adagio cantabile, un adagio ampio, dura quasi 9 minuti, che è il cuore della sonata, ed è una specie di aria senza parole, una romanza sarebbe poi diventata nelle mani di Mendelssohn, in cui le mani si incrociano sulla tastiera e voi sentirete un'atmosfera che cambia. Siamo ancora a confronto con un fortepiano viennese leggero come quelli di Mozart. Non è cambiato lo strumento, ma è cambiato qualche cosa nella temperatura del mondo in cui Haydn si muove, il clima in cui lui inventa musica, la sensibilità sta cambiando. Ascoltate.

Ed era dunque l'adagio dalla sonata per pianoforte Mi bemolle maggiore op. 1649 di Haydn che abbiamo ascoltato da Mathieu Imtal. Avete sentito come è cambiato il clima? Sono gli anni in cui Mozart scriveva le ultime sinfonie, Beethoven aveva 19 anni, quindi stava cominciando a scrivere anche lui le sue sonate e Haydn respira quest'aria. E poi passa ancora un pochino di tempo, si arriva all'ultima sonata incisa su questo disco, siamo a Londra, 1794-95, il massimo tripudio della sua carriera, e lo strumento è cambiato, non c'è più il leggero pianoforte viennese, ci sono gli strumenti Broadwood, gli strumenti più robusti, sonori, costruiti a Londra, e quindi cambia anche il pensiero musicale, cambia il modo di concepire una sonata per pianoforte. Ad esempio ci sono le prime pagine in cui Haydn prescrive di tenere premuto il pedale di risonanza, quindi le armonie si mescolano, è una delle prime indicazioni nella storia dell'editoria musicale che noi abbiamo. E poi c'è questo finale, proprio l'ultima traccia del disco, sono un paio di minuti, poco più, della sonata in Do maggiore op. 16 numero 50, in cui voi vi immaginate il grande pianoforte, vi immaginate il grande compositore all'apice del successo, ma anche la sua ironia che non smarrisce, questo suo scherzare con la musica che in fondo è la cifra di Haydn. Lo ascoltiamo, questo allegro molto che chiude la sonata in Do maggiore op. 16 numero 50.

0: Era dunque l'allegro molto che chiude la sonata per pianoforte in Do maggiore, Oboken 16, numero 50 di Haydn, che abbiamo ascoltato da Mathieu Imtal, l'ultima traccia di questo disco appena pubblicato da Challenge Records, che abbiamo voluto presentarvi questa sera e che fa scorrere la storia, fa scorrere anche una storia di strumenti e naturalmente anche un modo di interpretare la musica come abbiamo ascoltato. Sono le 23, quasi 2 minuti in questo istante, dunque con un filo di ritardo e chiedo scusa, io do il benvenuto. Benvenuto in studio al nostro protagonista di questa sera per Tre Atti in Prova, che è Sergio Rogatto. Ben trovato.
1: Buonasera, Nicola Campogrande, e a chiunque ci stia ascoltando. Torniamo ai teatri in prova di questa sera. Sarà un bel viaggio. Ci piace aprirlo perché oggi è il 28 settembre 2016, quindi 10 anni fa esattamente. È incredibile. Scompariva un grande protagonista del nostro teatro. Lo presenteremo a breve da qui perché il protagonista che stiamo dicendo ha lavorato a Roma. Andremo a Perugia, in Umbria, andremo altrove in Italia perché andremo qui a Roma, ma lo spettacolo ha debuttato a Napoli e andremo ancora a Roma per Roma Europa Festival, ma stiamo parlando di una persona che ci ha lasciato 10 anni fa, Simone Carella. Se ne andava Simone Carella, che è stato veramente, ci piace ricordarlo, un esempio di un eclettismo gaio, garrulo, che ha caratterizzato il teatro romano e quello nazionale nella stagione in cui certe cantine, in particolare a Roma, cantine, luoghi fuori dall'istituzionalizzazione, si opponevano a un teatro che appunto era troppo istituzionale, era troppo formato, troppo pacificato in qualche modo. Simone Carella è stato una figura centrale in questa città. Ci piace ricordarlo perché è stato un animatore di una fabbrica, veramente, di una fucina, che è stato il Festival di Castel Porziano, dove il teatro ha intrecciato le nervature di un'arte contemporanea e soprattutto attraverso il mezzo della poesia, che oggi è troppo raro, il linguaggio astratto e un po' immaginifico, anche insostituibile in qualche modo. Della temperie creativa di quegli anni, ma anche degli anni nostri. E quindi ricordiamo Simone Carella, abbiamo una inimitabile capacità di mettere insieme mondi. Ne ho parlato a lungo anche col collega di Radio 3, Graziano Graziani, che conduce Fahrenheit. Ricordiamo la trasmissione del nostro pomeriggio, e ci diceva proprio parlando che Simone Carella è stato custode di una eredità generazionale e di linguaggio. Ha legato un percorso che è stato il suo a quello di protagonisti ancora oggi attivi come Andrea Cortellesa nella poesia, quello di Piero De Dominicis nell'arte contemporanea, quello del Teatro Colosseo, che per noi a Roma è stato uno spazio importantissimo. Insieme a Ulisse Benedetti, Simone Carella ha creato un ambiente che per noi romani e romane non è stato solo un tempio di generazioni che si misuravano con dei linguaggi, ma anche un'idea di ricerca che si misurava con un'idea di generazione. Personalmente ho conosciuto Simone Carella, lo ricordo, negli ultimi anni soprattutto, impegnato in un impermeabile, proprio sto parlando dell'indumento, un impermeabile beige che girava per i teatri romani, correndo da uno spazio indipendente all'altro, registrando interviste, filmando insieme a collaboratrici e collaboratori una testimonianza del teatro che non rinunciava a farsi luogo. Allora abbiamo preparato un contributo, stiamo rimandando in onda adesso un estratto da Simone Carella e La nascita di una visione, che è la prima puntata, quella che vi facciamo ascoltare, di un radio documentario, scusatemi, di Tre Soldi del ciclo Strade Perdute, voci da un tempo scomparso. È stato realizzato da Fabrizio Arcuri, regista, curatore, ed è dedicato appunto a una raccolta di impressioni, di umori, di esperienze di personaggi teatrali rappresentativi degli anni 70 che hanno reso grande questa città di Roma. Simone Carella è importante per la ricerca nel teatro d'avanguardia e attraverso un'operazione di rinnovamento dei canoni teatrali e tradizionali e il rapporto con il pubblico ci riporta in questo breve estratto un'esperienza di teatro militante veramente, che grattava la pancia e i gomiti per affermarsi in un ambiente assolutamente ostico. È legato allo storico Beat 72, un punto di riferimento veramente per il teatro di ricerca a Roma. Ascoltiamo questo estratto e lo dedichiamo a Simone Carella.
2: Sono stato sempre un po' fissato, diciamo, con la storia della continuità, dell'avventura, delle idee dell'avanguardia, insomma, dal futurismo appunto al surrealismo, al dadaismo, il cubo futurismo russo, insomma c'è un filo rosso che li lega. Insomma, sono sempre stato un po' orgoglioso di tenere questo filo, forse magari sia stata una mia cosa personale, però uno fa quello che io, no? Quello che pensa. E quindi dico, no, continuiamo a tessere questo filo ecco, al Beat, quindi impostiamo una stagione in cui ci sono solo degli spettacoli che annunciamo prima, in modo da dare l'impressione che sia, non so, questo fatto di contrapporsi a qualcosa, non soltanto per un fatto militarismo, volontarismo, giovanilismo, eccetera, eccetera, ma perché abbiamo un'idea di quello che deve essere il destino del teatro, dell'avanguardia, perché pensiamo che si debbano sviluppare alcune tecniche, alcune idee, alcune persone soprattutto, non dar modo ad alcune persone di poter fare degli spettacoli. E avere poi dopo un po' di riferimento, cioè l'anno dopo ne possono fare un altro, cioè avere una continuità e fare degli spettacoli, perché per esempio c'è, insomma, ho visto appunto Giancarlo Nanni, ecco, uno degli altri con La Fede, insomma, ha detto delle cose belle e importanti. All'interno della compagnia di Giancarlo, del gruppo di Giancarlo, c'era Mehmet Perlini, c'era anche Pippo Di Marca, c'erano anche altri, Massimo Fedele, che ancora continua, eccetera, naturalmente Emanuele, però ecco, Mehmet sentivo che aveva, come dire, una sua urgenza, no? Voleva scappare, voleva, come dire, aspetta, come si dice a Roma, voleva uscire dalla gabbia, insomma, no? E quindi, cioè, io appunto ero andato da me e dico, ma perché non vieni a fare uno spettacolo al Beat? Spacciandomi come, non so, responsabile del Beat. E Ulisse a sua volta ho detto, ma perché non fai uno spettacolo come me, spacciandomi come? E cioè, insomma, beh, il gioco ha funzionato. E appunto me dice, ah, ma tu, io voglio, non so, fare quello che mi pare. Ho detto, ma certo, tu puoi fare quello che ti pare, ma voglio mettere, non so, tutta la sabbia. Vabbè, riempi il Beat di sabbia. Ho detto, vabbè, riempi il Beat di sabbia, basta che poi te la porti via.
1: Simone Carella, la sua era la voce che avete ascoltato, era il 28 settembre del 2016, lo ricordiamo oggi, a esattamente 10 anni. Ma proseguiamo con i teatri in prova, parliamo del teatro contemporaneo. Simone Carella ci ha regalato delle immagini del teatro degli anni 70 e non solo, ma ci occupiamo in teatri in prova del teatro contemporaneo e cominciamo da un debutto molto atteso. Stiamo parlando dello spettacolo intitolato Oscar. L'autrice è Linda Dalisi, il regista è Antonio Natella e interloquiremo anche con un attore. Lo spettacolo va in debutto nazionale il 14 ottobre al Teatro Morlacchi di Perugia. Io do intanto il benvenuto ai nostri primi ospiti, che sono Antonio Natella, regista. Buonasera Antonio.
3: Buonasera, buonasera a tutti e a tutte.
1: Buonasera Antonio. E all'autrice Linda Dalisi. Buonasera Linda.
4: Buonasera, buonasera a tutte e a tutti.
1: Parleremo anche, grazie Linda, anche con un'attrice Oscar, lo dice il titolo, è la nuova produzione del Teatro Stabile dell'Umbria, è firmata appunto da Linda D'Alisi come autrice con la regia di Antonio Natella. Lo spettacolo prende le mosse da un personaggio iconico, battezzato dai fumetti manga giapponesi, stiamo parlando di Lady Oscar, protagonista di una fortunatissima graphic novel, e però si sposta lo spettacolo subito altrove perché va verso un territorio profondamente invece filosofico, politico e poetico, come sempre capita con Latella e D'Alisi. Siamo in quella nebbia della Francia del 1789, siamo alla vigilia della rivoluzione che avrebbe cambiato l'Europa, e la pièce prende via proprio all'indomani della presa della Bastiglia. Una Lady Oscar ferita, disorientata, ha perso in qualche modo la memoria del giorno precedente all'assalto e tenta di ricostruire ciò che è accaduto attraverso l'incontro con una schiera di fantasmi e di presenze delle persone chiave che caratterizzano la sua vita, da André alla regina Maria Antonietta, da Fersen fino a Robespierre, chi ha frequentato il manga o l'anime, perché eravamo giovani negli anni 80 e 90, riconoscerà questi personaggi. Non è più armata di spada Oscar né di fucile, ma di un arco. E allora la Oscar, che è interpretata da un'attrice a cui daremo a breve il benvenuto, diventa in qualche modo un simbolo di una creatura non completamente finita, incompiuta, che è mossa da un dubbio tra giustizia e lealtà, e è mossa dal desiderio di dare voce alle persone che non ce l'hanno. E comincio dal regista Antonio Natella. Antonio Natella, che di recente sta dedicando un'attenzione particolare, uno spazio anche molto forte alla nuova drammaturgia italiana. Pensiamo per esempio al lavoro su Bubbaro dei Bubbari di Carolina Barucani. Allora, con Oscar, per la prima volta chiami Linda D'Alisi, che è stata una lunga collaboratrice all'adattamento e allo studio dei testi, ad accompagnarti appunto non in questo lavoro, ma nella stesura di un testo, non neanche di un testo classico già edito, ma di una drammaturgia originale. Allora chiedo ad Antonio Natella da dove nasce questa esigenza verso la scrittura contemporanea e come cambia la tua postura di regista di fronte a un testo che è inedito e che è nato quasi al tuo fianco, Antonio.
3: Ma innanzitutto questo nasce da un confronto con Nino Marino, che è il direttore dello Stabile dell'Umbria, che ha proprio voluto aprire una finestra sulla drammaturgia contemporanea, tra l'altro una drammaturgia contemporanea di autrici e non autori. Quindi Linda è maestra, no? Poi ci sono Balucani e Baglioni, che sono più giovani, sono affermati anche loro, però volevamo un testo di Linda come maestra, come guida. È un testo di Linda totalmente autoriale, quindi è un punto per me molto importante, però devo dire non è la prima volta, perché di Linda ho messo in scena diversi testi. Che ne so, ho messo in scena testi quando ho fatto Via col vento, per esempio, che era un testo totalmente di Linda, oppure La Crisotemi in Santa Estasi, ma la figura della madre di Pasolini. La cosa interessante di Linda è che mi consegna sempre dei personaggi storti, in qualche modo un po' rotti, incompiuti. In questa incompiutezza io trovo lo spessore per la ricerca e per la creazione, no? E soprattutto in questo testo sono dei personaggi che finiscono il percorso del loro stare al mondo incompiuti, perché nessuno di loro starà con la persona che veramente ama. Questa ferita è una ferita molto forte, è una ferita umana, ideologica, in un certo senso, e anche, per quanto mi riguarda, anche fortemente politica.
1: Certo. Antonio Natella, grazie del contributo, ma ci vogliamo, prima di interrogare Linda Dalisi, ascoltare un primo estratto di Oscar, che ricordiamo debutta il 14 di ottobre al Teatro Morlacchi di Perugia. Ascoltiamo un estratto.
5: Tutti i miei viaggi mi hanno portato qui.
6: Madame Bertin è una vera artista, fa certi modelli e hanno tutti i nomi divertentissimi. Color pulce mi fa così ridere. E anche color occhio di re.
5: Anche il re segue la moda.
6: Certo. Ma lui è più monotono. A me piace cambiare.
5: Avevo notato. Non ho mai visto un abito indossato due volte.
6: Disapprovate?
5: No. No, non è che disapprovo.
6: Mi piace vedere la gara che fanno le altre ad avere l'abito uguale al mio.
5: E Oscar?
6: Oscar indossa solo divise. Credo ci dorma anche. Ops!
5: A volte è così misteriosa. Così strana.
6: Cosa c'è di strano?
5: Non lo so. Pare sempre che voglia dire qualcosa che non dice.
6: Potremmo organizzare una sfilata? Ops. Posso farvi una domanda? Perché portate sempre un libro nella tasca?
5: Li amo i libri. E voi?
6: Anche.
5: Ma credo sia più perché ho il terrore del vuoto.
6: Spiegatemi meglio.
5: Sono un uomo silenzioso, mi piace ascoltare. Ma in verità il troppo silenzio non riesco a patirlo. E allora, per non sembrare un pazzo, se mi metto a parlare da solo nei momenti di attesa. E in qualche modo le parole fanno rumore nella testa.
6: Direi che avete più paura dell'attesa che del silenzio.
5: Non ci avevo mai pensato.
6: Siete un finto calmo.
5: L'attesa. Ho dovuto imparare a gestirla.
6: Come mai?
5: Perché altrimenti dovrei rinunciare alla cosa più importante.
6: La carriera.
5: La curiosità. Posso chiedervi anche una cosa? Potrei vedere la vostra grafia. Grazie. Grazie. Grazie.
1: Oscar è il titolo dello spettacolo che sta per debuttare il 14 ottobre al Teatro Morlacchi di Perugia. Ne avete sentito uno estratto dalle prove. Il testo è di Linda Dalisi, la regia di Antonio Natella, gli attori di cui sentite le voci sono Sonia Bergamasso, Alessandro Bairossi, Giulia Hetfield di Renzi, Nicolia Mastro Berardino, Giulia Mazzarino, Massimiliano Spezzali, Beatrice Verzotti. Ne stavamo parlando con Natella, ma abbiamo anche Linda Dalisi questa sera collegata con noi, alla quale chiedo, dopo anni passati che hai, Linda Dalisi, passato a sezionare, studiare e curare percorsi anche di comprensione, insomma, su testi scritti da altri autori e autrici al fianco di Antonio in Oscar, stai firmando un testo che è del tutto tuo. Allora ti chiedo, com'è stato compiere questo passaggio da drammaturga ad autrice? In che modo è cambiata la tua relazione con la pagina quando hai dovuto far valere la tua diretta impronta autoriale, Linda Dalisi, con la pagina? Quando hai dovuto far valere la tua diretta impronta autoriale, Linda Dalisi?

0: chiamata a dover scrivere, proprio a riempire la pagina bianca e non più a studiare un autore già esistente, ma a studiare me stessa in un certo senso. E io mi chiedevo come raccontare una donna che si guarda intorno e deve prendere posizione. Quindi, tuffandomi in quella parte di letteratura poi che, a cui sono stata iniziata dai miei fratelli nella mia infanzia, lì ho trovato, diciamo, il nutrimento per capire come affrontare questa scrittura nuova, ma neanche poi tanto nuova, perché comunque io sapevo che era un testo che doveva essere messo in scena da Antonio Latella, con cui lavoriamo da tanto tempo, e quindi il mio rapporto è cambiato tantissimo, anche perché appunto la sfida era anche quella proprio di avere un rapporto prima solitario con la pagina, cosa che in genere non accade, perché con Antonio c'è sempre tanto confronto, tanto dialogo, e invece qui c'è stata proprio una prima parte in cui io proprio invocavo l'intervento del regista, invocavo gli attori, io volevo sentire le parole per poi capire se erano le parole giuste. Quindi il testo ha avuto tante stesure e tante vite, e un po' e a sua volta tutte queste vite poi sono rispecchiate all'interno del testo, perché lo considero un testo cipolla, cioè che va avanti per strati successivi, cioè per incontri successivi che questa donna fa per ricostruire la sua memoria e la sua identità.
1: La sua
0: E quindi
1: memoria
0: anche
1: e
0: per.
1: identità, Linda, dici bene, vado da Sonia Bergamasco, che è un'attrice che ha lavorato a lungo con Antonio Latella, un regista che non cerca semplici esecutori o esecutrici, ma attrici e attori che abbiano una forte personalità e una forte sensibilità. Io l'ho visto provare Latella a queste persone, chiede molto perché concede una grandissima libertà. Allora vado proprio da Sonia Bergamasco chiedendole come lo spettacolo è ancora in prova perché debutta tra un paio di settimane. Come stai maturando, Sonia Bergamasco, che interpreti Oscar, un personaggio ambiguo in qualche modo, perlomeno per la storia che abita, come stai maturando e trasformando un'intesa artistica che hai già con Antonio Latella attorno a questo nuovo progetto? Sappiamo che questo testo scritto da Linda Dalisi, con cui parlavamo, è immerso in una nebbia della memoria, no? E allora ti chiedo proprio che tipo di sfida fisica, vocale, emotiva ti richiede per dar corpo a un personaggio così stratificato che è diviso tra un senso del dovere, perché è una militare, e però anche una scoperta, un'esplorazione del corpo e una ricerca dell'amore. Sono tante cose. Sonia Bergamasco.
2: Eccomi, grazie dell'introduzione. Siamo alla prova, e quindi è sempre difficile parlare di qualcosa che stiamo scoprendo insieme. È il mio terzo appuntamento con Antonio Latella, con Antonio, e il mio terzo appuntamento con Linda, perché Linda, sia in Chi ha paura di Virginia Woolf, di Esaldi, che in Locandiera di Goldoni, ci ha accompagnato tutti noi alla scoperta del lavoro con Antonio. E ecco, questa volta Linda, autrice, ci offre la possibilità di esplorare una terra nuova e questo territorio nuovo

0: immaginato da personaggi anche pop, perché Lady Oscar, André, Fersen, la regina Maria Antonietta, Robespierre, le donne, Jeanne e Rosalie sono personaggi iconici che attraverso il manga sono diventati soprattutto in Italia magicamente, incredibilmente famosissimi, e Linda decide di offrirceli per come sono, perché poi raccontano naturalmente la storia che noi conosciamo, però ce li offre in un territorio nuovo, e quindi li scopriamo in un, al confine della vita, e questo mette tutti noi in una condizione di sospensione, di scoperta e di fragilità. Ecco, la fragilità è un tema anche per me molto importante, che ho sempre desiderato e continuo a desiderare di esplorare, e questa Oscar me lo consente a tutto tondo.
1: C'è un'immagine che accompagna lo spettacolo in cui c'è Sonia Bergamasco che si rade un volto in parte occupato da una schiuma da barba, quindi c'è sicuramente un ragionamento sull'identità. Prima di tornare e salutando Sonia Bergamasco e Linda D'Alisi, e prima di tornare per un'ultima battuta con Antonio Rotella, ci va di ascoltare un ultimo estratto, che è il secondo audio che abbiamo.
2: Sono tornato.
3: Per lei, giusto? Lei? Vostra maestà, vi ha visto?
2: Non ancora. Mi manca il coraggio.
3: Non sei un codardo?
2: Dipende da come pensiamo il coraggio.
3: Sei stato al fronte, cos'hai visto lì?
2: Io ho incontrato il diavolo.
3: Hai visto molta morte?
2: In alcuni casi era la mia mano. Non ti fa soffrire tutto questo?
3: Cosa?
2: Non poter essere quello che sei.
3: Cosa sono?
2: Una donna.
3: Sono nata come maschio. Questo sono stato, tutto naturale. Diventare come mio padre. Non avevo volontà quando sono nata, ora ne ho. Non soffro per questo. Non più di un bambino senza sogni. Non più di quando posso soffrire segretamente un giovane costretto dal padre a essere valoroso, impeccabile, mentre castra tutte le sue pulsioni e tutte le sue occasioni di vita senza neppure riconoscere quando le ha davanti. Non più di un uomo che gira a vuoto, sfida la notte inseguendo una chimera senza rendersi conto del sangue che si lascia alle spalle.
2: Ho capito. Tutti i miei viaggi mi hanno portato qui.
1: Oscar porta la firma di Linda D'Alisi e la regia di Antonio Rotella, che ancora è con noi, ne abbiamo parlato, sta per debuttare il 14 di ottobre al Teatro Morlacchi di Perugia. Finisco con Antonio Rotella, che ringrazio ancora di essere stato con noi. Antonio, il tuo teatro nasce sempre, da quel che so, anche dalle conversazioni che abbiamo avuto, da ciò che il testo in qualche modo ti chiede di esplorare e di come la pagina ti ispira, ti provoca, ti chiede. E allora nelle note che leggo, nelle note di regia, tu evochi per Oscar di Linda D'Alisi l'immagine dei sogni di Akira Kurosawa, cioè un regista giapponese che ha fatto la storia del cinema di sperimentazione visiva, e parli anche di una forma di incompiutezza dei personaggi, come se esistesse un balsamo molto potente che innesca un processo creativo. Allora Ti chiedo, Antonio Rotella, come si è svolto concretamente, come si sta svolgendo il confronto con la scrittura di Linda Dalisi e come stai traducendo in scena, state traducendo anche nel disegno dello spazio, se vuoi, questo universo che se ne sta sospeso tra memoria, archetipi della femminilità, fantasmi.
4: Ma parto proprio dalla parola fantasmi, nel senso che io cito Kurosawa perché per me è il più grande regista che è riuscito a far convivere insieme i fantasmi e le persone vive in un territorio altro. Il suo cinema è pieno di fantasmi, è pieno di sogni, di ricordi che convivono con i vivi, quindi questo per me è stato proprio una guida. Rispetto a quello che mi chiedi, devo dire che è accaduto un percorso. Linda ha citato la cipolla di Per Gynt, che ci insegna che il cuore sta nel centro, quindi bisogna togliere, togliere, togliere. Io nel mettere in scena ho prima messo, perché avevo proprio bisogno che la materia fosse... Mi mettesse in una condizione di andare in un territorio che non conoscevo, quindi di provare a ripercorrere cose nuove. E quindi ho messo e poi adesso sono nella fase di togliere e quindi di tornare all'essenza. Però aggiungo che Linda mi consegna un testo che ha qualcosa di altro, nel senso che non sono solo pagine scritte e battute scritte. Linda consegna un ritratto, forse un autoritratto. Il confronto con ritratto, un ritratto incompiuto, mai finito. E quindi devo dire che mi sono messo a guardare ritratti per cercare di capire che cosa vuol dire, no? E lei ci dà immediatamente una chiave e parte dagli occhi, dicendo che questo personaggio ha degli occhi terrificanti, che tutti dicono che ha uno sguardo terrificante, probabilmente perché vede, ma vede quello che gli altri non riescono a vedere, e quando vede, ti guarda, ti mette davanti allo specchio e quindi tu vedi te stesso e vedi le tue fragilità. E devo dire che questo lavoro lo sto facendo su me, ed è interessante farlo a 60 anni, cioè nel senso che arrivare ad un testo che mi mette davanti a me e sono costretto a guardare il mio autoritratto, questo sto cercando di portarlo agli attori, di far capire agli attori che sono tutti parte di un unico ritratto. Non è facile, perché alcuni di loro non hanno tempo di raccontare un personaggio, ma hanno solo tempo di essere presenti in schegge di memoria. Quelle schegge di memoria sono frammenti di uno stesso quadro, di uno stesso ritratto, a cui io cerco di mettere una lente di ingrandimento.
1: La voce che avete ascoltato era quella di Antonio Rotella, che ringraziamo per essere stato con noi, che è il regista di Oscar di Linda Dalisi, che debutta il 14 ottobre al Teatro Mollac di Perugia. Andrà in giro per l'Italia, lo troverete al Piccolo di Milano dal 20 ottobre, toccherà città come Firenze, Modena, Lugano, Torino, Napoli, Genova e chiuderà, almeno per ora, speriamo per loro, al Teatro Piccini di Bari nel gennaio del 2027. Grazie Antonio di essere stato con noi.
4: Buonanotte a tutti e a tutte.
1: Buonanotte. Noi procediamo, Nicola, perché dobbiamo andare a fare un altro passaggio, un passaggio che tocca Roma, la città dove siamo, in realtà ha riempito le platee di Napoli e procederà anch'esso. Napoli coproduce questo spettacolo insieme a una casa di produzione statunitense, stiamo parlando di Desert Films, scritto, diretto e interpretato da una star di Hollywood, che è James Franco. Da domani sarà a Roma al Teatro Ambra Iovinelli di Roma, poi a Firenze, poi a Milano. Ricapitoleremo le repliche, ma parliamo di questo stranissimo esperimento. Allora, James Franco, forse qualcuno di voi ne ha sentito parlare, è stato candidato agli Oscar, un attore statunitense che si reinventa scrittore. Siamo negli Stati Uniti, per l'appunto, siamo in una condizione internazionale. È una delle figure più poliedriche, veramente eclettiche, inquiete anche, del panorama cinematografico e artistico contemporaneo. È stato candidato all'Oscar, l'abbiamo detto, attore, regista, scrittore e artista visivo anche. James Franco ha sempre alternato con grande disinvoltura grandi blockbuster. Ricordiamo il suo ruolo in Spider-Man, per esempio, a un cinema indipendente un po' più radicale, fino alla ricerca teatrale. Allora, stasera parliamo proprio del suo nuovo progetto scenico. Si intitola Desert Films. È stato al Teatro Piccolo Bellino di Napoli, che lo coproduce dal 15 al 26 di settembre. Domani è stato anche al Teatro Cucinelli di Solomeo a Perugia, e domani, 29 settembre, debutta al Teatro Ambra Iovinelli di Roma. Desert Films è una performance di teatro che intreccia in qualche modo teatro e cinema. Lo spettacolo riprende un personaggio stranissimo, perché è ispirato, lo spettacolo che interpreta James Franco, all'attore Robert Blake. Forse chi è familiare con il cinema di David Lynch se lo ricorderà. Era apparso in Lost Highways, in Strade Perdute, uno stranissimo film in cui si racconta un surreale sogno in cui una persona accusata di uxoricidio viene imprigionata in un carcere e nell'arco di una notte si trasforma in un individuo completamente diverso. Allora, c'è un tema del doppio tra un Faust e un Mefistofele, diciamo. Quello che ha fatto James Franco è interessante, perché è andato a scovare la vicenda personale di Robert Blake, questo attore che è scomparso qualche anno fa e che a propria volta è stato incriminato per uxoricidio. Per cui c'è uno spettacolo in cui la recitazione si forma e si fonda anche su un ritmo incalzante, a metà veramente tra il linguaggio teatrale e cinematografico, in cui Hollywood incontra le nostre sale indipendenti. Allora Franco ripercorre gli esordi di Robert Blake, ne ricostruisce la biografia e va a costruire uno spettacolo assolutamente inaspettato. Allora, noi abbiamo raggiunto James Franco tramite dei mezzi remoti e gli abbiamo posto una domanda proprio in questo contesto: come avrà usato in teatro una scenografia live, ma che al contempo esplora un soggetto che è molto legato al cinema. E allora gli abbiamo chiesto come questo progetto ha cambiato il suo approccio alla recitazione, lui che viene dalla recitazione di fronte alla macchina da presa, e in più, nello specifico, come avrebbe bilanciato un'intimità che è molto propria del cinema con un'energia più immediata, che è quella che richiede il palcoscenico. E è interessante che abbia cominciato a Napoli. Ascoltiamo la sua risposta, che vi tradurrò.
5: Well, the play uses both a live performance and
1: lo spettacolo, ci dice James Franco, usa una performance live e una videocamera in scena che viene proiettata su un grande schermo. Quindi sì, che entrambi gli elementi sono realizzati allo stesso tempo. È uno spazio intimo, e quindi l'attore non ha bisogno di pensare o recitare proiezioni che hanno una cittadinanza come dovrebbe preoccuparsene un attore sul palco. E non, l'attore non si deve preoccupare di come deve entrare in conflitto con ciò che un attore fa di fronte a una videocamera. Al contempo non è niente di semplice, perché è fatto solo dalla persona, l'attore, che è Franco, che opera la camera, ma che è anche la stessa persona che sta dirigendo, che sta recitando, narrando una storia e filmando se stesso. E questo è l'aspetto più interessante. Il fatto è quello in cui uno spazio viene inquadrato da un'altra persona che è lì. E quindi si parla di un attore che viene incastrato dentro a un medium che è già incastrato da un altro. Quindi il teatro e il cinema si fondono. Gli abbiamo anche chiesto della sua esperienza al Teatro Bellini di Napoli, cosa ha pensato della reazione del pubblico italiano, come ha reagito il pubblico italiano a questa stranissima performance basata sulla vita di Robert Blake. E vi facciamo ascoltare la risposta.
5: The performances in Naples have been incredible so far.
1: Le performance a Napoli sono state incredibili, dice James Franco. Stiamo andando in scena in inglese, quindi con dei sottotitoli proiettati sullo schermo. Fortunatamente lo spettacolo coinvolge una videocamera, una proiezione live, e quindi i sottotitoli funzionano particolarmente bene in questo caso, perché il pubblico è già lì che guarda lo schermo e quindi può vedere i sottotitoli più rapidamente, insomma, più intuitivamente. Sì, si tratta di un film spaventoso che è ispirato da eventi reali, ma è anche come una sorta di sogno allucinato, di sogno lucido. Parla di un tipo che potrebbe essere anche solo un fantasma, chi lo sa, che sta facendo un film e sta lì in parte per raccontare la storia, in parte per provare a dimostrare il fatto che è innocente in un processo che lo ha coinvolto. Ma non va poi alla fine così bene, ci dice James Franco, ed è un ragionamento su che cosa succedere quando diventi improvvisamente famoso. È anche qualcosa che ti seduce, qualcosa che che funziona come una droga. E quindi si pensa che sia molto facile essere conquistati da questa esperienza, che però spesso conduce in angoli bui dell'esperienza. Questo era James Franco, lo spettacolo è Desert Films, che ha debuttato, prodotto dal Teatro Bellini di Napoli, per l'appunto a Napoli, sarà a Roma all'Ambra Iovinelli da domani 29 settembre, andrà a Firenze dal 6 al 7 ottobre al Teatro Saloncino Poli di Firenze e poi al Teatro Menotti di Milano. Abbiamo tempo per un ultimo collegamento, se ce la facciamo, con un evento che sta caratterizzando la stagione romana. Si è aperta la stagione del Roma Europa Festival, un festival storico che ci riempie gli occhi e le orecchie e la sensibilità di nuove suggestioni. E qui parliamo di E morte non avrà dominio, pensato, diretto, interpretato da Vinicio Capossela e Pierpaolo Capovilla, che dovrebbero essere con noi. Debuttano il 3 e il 4 ottobre al Teatro Olimpico di Roma, al Roma Europa Festival. E vediamo se sono con noi. Buonasera Vinicio, buonasera.
6: Buonasera.
1: Buonasera. Grazie di essere con noi e buonasera anche a Pierpaolo Capovilla. Buonasera Pierpaolo.
7: Buonasera a lei, alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Una
1: giornata. Grazie. Partiamo da un poema di Dylan Thomas, che è Under Milkwood, sotto la Via Lattea, un bosco di Via Lattea. Sono stati fatti alcuni esperimenti, alcuni dei quali sono anche passati qui, per il benestare delle nostre ascoltatrici e ascoltatori di Radio 3. È stato un radiodramma sotto il bosco di latte, firmato appunto da Vinicio Capossela, che questa volta porta in scena una balla d'opera che è intitolata appunto "E morte non avrà dominio" al Teatro Olimpico di Roma per Roma Europa Festival. È una produzione nuova firmata da IMARS, da Fondazione Teatro 2 di Parma e dalla Cupa, in prima nazionale, dicevamo, 3-4 novembre, ottobre al Teatro Olimpico per Roma Europa Festival. La stagione andrà avanti. Qualche parola su Dylan Thomas, che è stato insomma un alfiere di una parola veramente sregolata, anarchica, incontrollata. Ne porta il cognome un premio Nobel, che è Bob Dylan. Il nome è un personaggio comunque storico, come Dylan Dog, per esempio, che compie quest'anno 40 anni. Ma siamo nel 1953 o 54, perché il poema è stato pubblicato postumo, e c'è una canzone, una parola e una presenza scenica, in questo caso quella di Vinicio Capossela e Pierpaolo Capovilla. Parto da Vinicio Capossela. Come è avvenuto il passaggio da questa dimensione puramente acustica della radio, di cui ci hai dato anche prova qui a Radio 3, ha una struttura drammaturgica molto più complessa di una balla d'opera? E in che modo, stiamo parlando di 15 canzoni inedite che occuperanno un album, ma che per adesso ascolteremo in anteprima sul palco, come sono diventate una materia viva e una parte integrante della storia di questo sogno sognato per noi da Dylan Thomas, Vinicio?
8: Beh, è interessante perché non si tratta precisamente di un poema, ma proprio di un radiodramma, di un play for voice concepito per la radio, e il medium della radio è un po' quello che portiamo in scena, perché a mezzo di un pianoforte a onde corte, diciamo, superiamo un po' il confine temporale, ecco, anche un po'. Il titolo "E morte non avrà dominio" è il titolo di una celebre poesia di Dylan Thomas, che è una specie di manifesto, insomma, che si riferisce non soltanto alla morte biologica, ma anche insomma a una cultura della morte. E quindi ci sono tante cose insieme che partono dal grande amore per questo lavoro che mi è stato che mi è arrivato da un amico che non c'è più, che si ha dedicato alla vita tutta, ha dedicato alla radio la vita, e quindi a mezzo del medium abbiamo messo in scena una cosa che dove convivono, a mezzo delle canzoni che sono ispirate ai personaggi di questo bosco di latte e ad alcune poesie di Dylan Thomas, è un modo per, come posso dire, farsi passare davanti la vita, quando anche la vita a un certo punto se n'è andata o cambiato, diciamo, dimensione, e quindi c'è anche una storia, diciamo, di amicizia, una storia anche molto di rock and roll, perché ed è questo il motivo principale che mi ha fatto chiedere a Pierpaolo, insomma, di sedersi in questa vasca, perché è una vasca, una specie di imbarcazione, di sepolcro che è sulla scena, e a mezzo delle onde e con l'ausilio di diversi musicisti dare vita a questa balla d'opera, che è un po' effettivamente un'opera, nel senso che le canzoni, oltre ad essere inedite, sono anche canzoni molto molto corali, che richiedono appunto l'ausilio anche di diversi cantanti, e quindi insomma questo è in poche parole la evocazione in cui siamo immersi.
1: Stai parlando, Vinicio Capossela, di Renato Striglia, che ci ha lasciato qualche tempo fa, che da tempo voleva realizzare questa opera per voci e che non è riuscito a realizzare, quindi è in qualche modo un omaggio di cui, e per questo vi ringraziamo, Capostella e Capovilla ci hanno regalato un estratto che vi facciamo ascoltare.

0: Scusate, scusate, scusate. Cioè tu dovresti trovare un racconto, se fai una roba un po' da pub irlandese, devi finire e poi devi fare un minimo che mi permetta di cantare, magari a me di arrivare. Sì.
1: Aspetta, lo trovo. È gelato e poi?
0: Va bene detto.
2: Proviamo davanti tutta la scena.
0: Comunque adesso
2: intanto
0: vediamo
2: okay. Poi uscirà.

0: Vinicio Capossela, Riccardo Capovilla che sono in collegamento con noi. Stiamo parlando di E morte non avrà dominio, che debutta al Festival di Roma Europa il 3-4 ottobre. Abbiamo Riccardo Capovilla, scusate, Pierpaolo Capovilla, a cui chiedo come si sta comportando, nel senso che lo spettacolo è ancora in prova. Nello spettacolo, Capovilla, ti trovi al centro di una scena, stiamo parlando di Dylan Thomas, siamo dentro a una vasca, abbiamo detto, con un gatto, e assumiamo che ci siano le presenze sovrapposte appunto di Renato, di Dylan Thomas e di Capitan Gatto. Allora, com'è stato costruire questo personaggio che è al tempo stesso una guida, un naufrago e un custode delle memorie di questa strana comunità?
1: Guarda, io sono nelle mani di Vinicio, okay, che è l'ideatore non soltanto delle canzoni ma dell'intero spettacolo, quindi ne sto seguendo i suggerimenti, i consigli, le indicazioni con quanta più con tutta la solerzia, diciamo, che c'ho in me. La fascinazione è grande essere al centro dell'attenzione in questa balla d'opera. Per me è qualcosa, è un'esperienza, innanzitutto un'esperienza nuova. Io sono novizio, neofita tanto del teatro quanto di Dylan Thomas, ecco, se vogliamo, quindi per me questa è un'esperienza di crescita e culturale. Davvero niente male, devo dire la verità. Vinicio, peraltro, nelle sue canzoni dimostra, come sempre, una sensibilità per quanto riguarda la contemporaneità, i tempi in cui che stiamo vivendo, e una sensibilità che sicuramente si manifesta nelle sue canzoni e si manifesterà durante lo spettacolo. Ci saranno momenti in cui ci verrà da ridere, in cui ci divertiremo, in cui sorrideremo, magari con un ghigno, se vogliamo. Cioè, io sono il rock and roll loser, no? il magnifico perdente, ecco, del come figura, diciamo, nello spettacolo, un po' come lo è stato lo stesso Dylan Thomas, come lo è stato Renato Striglia, è un po' come sono io nella vita, il rock and roll loser, no? Però in questa figura del rock and roll loser non ci sono solo i suoi fallimenti, ci sono i nostri fallimenti. Ok, cioè il nostro grande, immenso rammarico e l'inquietudine dei nostri tempi. Ecco.
0: Fallimento, Beckett, Samuel Beckett diceva: falliamo per fallire sempre meglio. Chiudo con Vinicio Capossela, grazie Pierpaolo Capovilla. Chiedo ancora a Capossela. Che cosa rappresenta oggi per te questo villaggio di Largab che ha creato Dylan Thomas da un delirio? Perché Largab, letto al contrario, significa qualcosa proprio di minimale. E quindi perché in un tempo come quello che viviamo, che è fatto di solitudini, di guerre, per te, Capossela, è fondamentale stare dalla parte di chi viene, come diceva Capovilla, definito pazzo, comunque fuori dalla norma.
2: Largub, questo villaggio, questo bosco di latte, è un po' una specie di isola di innocenza, di umanità, per il semplice fatto che nessuno giudica nessuno. E il fatto che la storia irrompa da fuori, no? A rompere, no? Questa piccola isola di umanità, ecco, è quello che succede un po' alle nostre vite. Abbiamo un'innocenza iniziale e poi niente, in qualche modo la storia, il mondo intorno ci viene a moltiplicare. Pare che le ultime parole di Dylan Thomas siano state proprio: voglio tornare al paradiso terrestre e essere incosciente per sempre. E questa cosa di andare anche oltre oltre il confine, insomma, della, della vita è un manifesto che all'inizio magari è un po' così velleitario, no? La morte non avrà dominio, ma non ha dominio solo nel momento in cui lasciamo qualcosa, un seme, un qualcosa che si espande, un senso, qualcosa che va oltre noi stessi, no? E quindi è questo soprattutto l'Aregub ci ricorda questo, no? Questa isola di innocenza che conserviamo in noi e di.
0: Forse anche questo obiettivo, chissà, grazie Caposella e Capovilla, Roma, Parma, Ancona, Napoli, Catanzaro, Milano, Genova, Cagliari, Sassari, la tournée è lunga.
3: Grazie Sergio Logatto e dunque arriviamo come sentite anche agli ultimi istanti di questa puntata di Radio 3 Suite, un programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco e a cura di Monica D'Onofrio. Questa sera si sono alternati alla console Domenico Gancio e Fabrizio Paccione, in regia c'è ancora in questo momento Giorgio Spalverini, Nicola Campogrande qui al microfono vi ringrazia per essere stati con noi, vi dà appuntamento a domani, abbiamo del gran jazz che ci aspetta e altre 4 ore di trasmissione che ci faranno viaggiare come ogni sera ci piace fare. Buonanotte.

Cioè, penso che anche se muovessi tutto andrebbe avanti comunque. Sì, soffrirebbe un po', ok, però dopo penso. Cioè, proprio mi si apre la leggerezza.

Un processo che ci auguriamo possa essere condiviso da tutti e tutte è quello di passare from a flood of despair to lightness, dalla disperazione estrema, dalla disperazione totale alla leggerezza, ovvero quello che racconta il primo brano di Beyond the Emotional Flood, album di Open to the Sea, con cui inauguriamo una nuova settimana di battiti. Ben ritrovate ascoltatrici e ascoltatori di Radio 3, Danina Terruzzi, Chiara Colli, Ghighi Di Paola, Antonia Tessitore, Simone Sottili. Vi ricordiamo che le puntate di Battiti sono riascoltabili su RaiPlay Sound, che potete sempre scrivere alla redazione inviando una mail a battiti@rai.it. E Open to the Sea è un progetto di Enrico Coniglio, Saverio Rosi e Matteo Ruggeri, che esiste dal 2017 e che è aggiunto quest'anno alla pubblicazione di Beyond the Emotional Flood, il settimo disco della formazione. Un lavoro sviluppato nel 2023 tra Milano, Venezia e Amsterdam, con al centro proprio il sentire personale dei tre musicisti che hanno deciso di impostare la creazione partendo dalla condivisione dell'emozione, da quello che tutti e tre in maniera diversa si sono trovati ad attraversare proprio umanamente, con l'idea di sublimare in musica e anche insieme l'intensità di ciò che stavano sentendo e sperimentando nelle loro vite. Brani in cui lunghe sessioni strumentali vengono attraversate, come abbiamo sentito anche in questo brano, da riflessioni, da parole che rimangono in una sorta di superficie separata, ma guidano e incuriosiscono l'ascoltatore e permettono a Beyond the Emotional Flood di effettivamente accavallare vissuti. Ascoltiamo ancora un brano da questo settimo album del trio Open to the Sea, dal titolo The Secret Bathroom on the Moon, Her Big Dark Hands.

E lasciamo Beyond the Emotional Flood, che ritroveremo ad aprire le puntate di Battiti nelle prossime notti, per passare al secondo album degli 8 che presentiamo questa settimana. È stato pubblicato il 14 agosto dall'etichetta newyorkese Mexican Summer, il quarto album di Lorraine, nome d'arte di Taja Cheek. Il suo ultimo disco, intitolato I Killed Your Dog, è del 2023, ha ricevuto critiche molto positive sia a livello nazionale che internazionale, ci ha portato dentro una dimensione molto intima, in un certo senso anche dolorosa, dell'artista, perché I Killed Your Dog è stato un lavoro incentrato proprio sul sentirsi feriti da chi ci è più vicino, da chi amiamo di più. Fata Morgana invece, che arriva 3 anni dopo, pur rimanendo un lavoro molto personale, riguarda più il mondo che circonda l'autrice, la sua relazione difficile e multisfaccettata con il suo tempo. Anche in questo disco ritroviamo Andrew Lapin e Ben Chapoteau Katz, i suoi collaboratori praticamente dal suo esordio, quindi una squadra che si riconferma. Lapin era già presente dal 2017 ai tempi del debutto discografico di Lorraine, e Katz si è aggiunto poi nel 2021. Voce decisamente importante della scena musicale sperimentale statunitense oggi, una multistrumentista, compositrice, cantante e producer, che è stata capace di attraversare i contesti musicali in maniera molto agile, riscuotendo consensi sia nell'underground che in ambiti un po' più commerciali. In Fata Morgana prova a raccontare questo suo disagio sociale e la sensazione di non appartenere a questo mondo, ma come ascoltiamo tra poco lo fa con molta grazia e una certa capacità di accogliere.

Elmira, traccia di Fata Morgana, quarto album di Lorraine, mentre rimaniamo negli Stati Uniti, passando ad ascoltare un altro disco uscito quest'estate a giugno, che unisce il lavoro di più artisti. Parliamo innanzitutto di un ensemble che si chiama Wild Up, un collettivo composto da 20 elementi, con alla conduzione Christopher Rowntree, che da 10 anni ormai si concentra sulla reinterpretazione del lavoro di Julius Eastman. Eastman è stato un compositore afroamericano scomparso a 49 anni nel 1990, una voce innovativa del minimalismo e autore di quella che lui definiva organ music, composizioni che lasciano ampia libertà agli esecutori, tra l'altro. La carriera di Julius Eastman è stata fortemente segnata anche da quello che lui ha voluto raccontare attraverso le sue opere concentrate sulla condizione delle persone afroamericane negli Stati Uniti e sulla sua identità anche in quanto dichiaratamente omosessuale, elemento che di sicuro in quegli anni non ha aiutato la sua carriera. Una delle opere che più di tutte ha avuto questo ruolo anche di autodeterminazione è proprio Gay Guerriglia, ovvero il lavoro che viene reinterpretato in questo volume dall'ensemble Wild Up, un'opera pubblicata nel 1980. Lui è poi scomparso in solitudine e in povertà 10 anni dopo, e il suo lavoro è rimasto in un certo senso nascosto per diverso tempo. Come abbiamo detto, il Wild Up ha deciso di dedicarsi ormai da diversi anni alla ricerca e alla riesplorazione del lavoro di Julius Eastman, e quest'anno attraverso l'etichetta New Amsterdam Records ne ha pubblicato un'altra tappa, la quinta, ovvero appunto proprio Gay Guerriglia. Ascoltiamo la prima traccia, Silence.

la rilettura dell'ensemble Wild Up dell'opera di Julius Eastman, in particolare della sua Gay Guerriglia. Un altro disco che apre le notti dibattiti questa settimana, mentre l'ultimo tra quelli che presentiamo stasera è un lavoro solista firmato dal chitarrista svedese Finn Loxbo. Si intitola Lummernicht e il titolo prende ispirazione da una pianta che in italiano traduciamo con licopodio, ma che in svedese si chiama appunto lummer, molto comune in Svezia, le cui spore un tempo venivano raccolte e macinate per creare una polvere che poi si usava in teatro come effetti pirotecnici. E attraverso questo titolo Finn Loxbo consiglia un po' di maneggiare questo suo ultimo album con una certa cautela, preparandoci a incontrare elementi teatrali, drammatici, anche in grado di sopraffarci. Ascoltiamo un brano dal titolo Das Lebende Tonchino.

0: La Lucha è un poema collettivo con questo bel titolo. Il quartetto Tel Kugira ha dato vita ad un disco uscito qualche mese fa come risultato di una lunga residenza artistica a Parigi, dove la band si è ritrovata a fare i conti con una serie di proteste, scioperi dei lavoratori del Pompidou. E questa situazione così disorientante, fare arte mentre fuori le persone scioperavano, ha influenzato decisamente il disco, dal quale tra breve ne ascolteremo una traccia. Prima segnaliamo volentieri una serie di tour, eventi e concerti che ci saranno nei prossimi giorni in Italia, partendo proprio dalle due date del quartetto d'avanguardia, stilisticamente apolide, a tratti ipnotico, così si descrivono i Tel Kugira, che sono Ambra Chiara Michelangeli alla viola, Francesco Guerri al violoncello, Francesco Diodati e Stefano Calderano alle chitarre. Nei prossimi giorni c'è la possibilità di ascoltare e vedere dal vivo i Tel Kugira, che suonano a Roma e all'Aquila, il 1 ottobre al Fanfulla 5A di Roma e il 2 al Polarville dell'Aquila. Nuovo appuntamento anche per la rassegna Altera, che prosegue nel proprio peculiare percorso di indagine sulla libera improvvisazione, sulla composizione istantanea e sullo scambio, l'intreccio tra i musicisti. Il prossimo incontro mette insieme per la prima volta Acre e Ossatura, il tutto al Cantiere di via Gustavo Modena a Roma, giovedì 1 ottobre, e dunque con il confronto tra due diverse generazioni di improvvisatori elettroacustici e improvvisatori a tutto tondo. E la line-up mischiata sarà questa: Marco Bonini, Elio Martuscello e Gino Maria Boschi per chitarre ed elettronica, Luca Venitucci, pianoforte, fisarmonica ed elettronica, con Ermanno Baron e Fabrizio Spera, batteria e oggetti. Across the Universe è il titolo della serata, con Acre più Ossatura al Cantiere di Roma il 1 ottobre.
1: Bardo.
0: Proseguono anche gli appuntamenti di Fabbrica Europa 2026, che si svolge in diversi luoghi di Firenze, e la 33esima edizione, già iniziata l'11 settembre ma andrà avanti sino all'11 ottobre, con un programma fittissimo di eventi che partono da una prospettiva multidisciplinare e performativa che tiene insieme linguaggi e arti differenti. E scorrendo la zona musicale troviamo il live di Mai Mai Mai al Museo Marino Marini di Firenze il 2 ottobre, il concerto della batterista, cantante e compositrice Vita Polidoro alla Manifattura Tabacchi questo sabato 3 ottobre, e ancora l'8 ottobre Wayne Horvitz, che guida il progetto Miles in the Sky con il suo Electric Circus, notevole ensemble che racchiude nomi importanti della scena italiana, questo al Teatro Cantiere Florida, sempre di Firenze, dicevo l'8 ottobre. E mentre il giorno seguente, ma al Teatro Puccini, ci sarà il live del veterano musicista di Beirut, residente in Germania ora, Rabih Abu Khalil, che suonerà il suo oud in trio per violoncello e percussioni. Ma insomma, il programma completo vale la pena leggerlo per intero. Trovate tutte le info su fabbricaeuropa.net. Spostiamoci ora a Venezia per segnalare un altro evento molto interessante. Siamo nell'ambito delle celebrazioni per l'ottavo centenario della morte di San Francesco, e domenica 4 ottobre la comunità dei Frati Cappuccini di Venezia ospita un concerto con le musiche scritte appositamente, dedicate al santo di Assisi, niente meno che dal compositore contrabbassista britannico Gavin Bryars. E anche la cornice che ospita questo live speciale, cioè il suggestivo Tempio del Redentore, che si trova sull'isola della Giudecca a Venezia. Concerto che inizia alle 18.30, l'ingresso è libero sino a esaurimento posti, e partner dell'iniziativa insieme ai Frati Cappuccini è l'etichetta Cosmogram. Ad affiancare invece il maestro Gavin Bryars, che suonerà anche il contrabbasso, a interpretare le musiche originali, le due nuove composizioni, ci saranno Paola Talamini all'organo, Gabriele Tai al violoncello e Francesca Prezzi Pretto alla viola, con le voci di Liliana Henkel, Marta Codognola, Jonathan Pradella, Luca Veneziani, Sofia Posniakova ed Emanuele Wilch Barberio. Dunque, concerto per San Francesco con le musiche di Gavin e Yuri Briars, domenica 4 ottobre al Tempio del Redentore sull'Isola della Giudecca di Venezia. E come promesso, arriva ora la musica di La Lucia è su un poema collettivo, il disco pubblicato da Superpunk, firmato Tel Kujira, che vive a Mexico.

In biologia uno zooide è il singolo individuo che fa parte di una colonia di organismi pluricellulari e che vive strettamente interconnesso con gli altri membri. Zooide è anche il nome di un gruppo di Henry Threadgill che dopo 25 anni di attività pubblica un nuovo disco. Il gruppo è costituito da Liberty Hellman, chitarra acustica, José Dávila, tuba e trombone, Christopher Hoffman al violoncello, Elliot Humberto Cavé alla batteria e naturalmente da Henry Threadgill al flauto basso, al flauto e al sax alto, così come lo abbiamo ascoltato in questo brano di apertura di un lavoro che ritorna con questa musica che giustamente viene definita instabile e elusiva, scritta da Henry Threadgill. Il brano era Fluoroscope, che ci porta a un altro organismo molto interconnesso, come quello costituito dal Human Rights Trio, gruppo capitanato dal violinista Jason Cao Huang, anche se forse non bisognerebbe parlare di leader per questi tre musicisti che hanno un rapporto molto molto paritetico. Jason Cao Huang è al violino, Andrew Drury ha una serie di percussioni che vanno dalla campana tibetana fino a armamentari idraulici. Al contrabbasso troviamo Ken Filiano e li ascoltiamo in un lungo estratto da il brano di apertura del disco intitolato Galaxies Twist Under Before.

sfumiamo qui questa lunga composizione di Jason Kao Huang, che firma questo disco insieme al Human Rights Trio, ovvero Andrew Drury e Ken Filiano, un lavoro che ci riporta nelle passioni del violinista che abbiamo ascoltato diverse volte con progetti di natura differente qui a Battiti, dall'orchestra con musica scritta al solo improvvisato. E questo disco, con delle composizioni anche molto lunghe, articolate e strutturate in sezioni diverse ma sempre connesse, come abbiamo ascoltato in questo brano di apertura del disco Second Life. Questo ascolto ci porta a un nuovo disco di Onilu, formazione di percussioni che ha rinnovato l'organico con i due fondatori Joe Chambers e Kevin Deal. Questa volta non c'è Chad Taylor, ma bensì Craig McIver e Daniel Villarreal. Il loro nuovo disco l'abbiamo già ascoltato la settimana scorsa, lo riascoltiamo questa notte. Si intitola Jakutaz Dance e questo brano è Landscapes.

Onilu in lingua yoruba significa percussionisti ed è anche il nome del quartetto costituito da Joe Chambers, Kevin Deal, Craig McIver e Daniel Villarreal. Jakuta's Dance è il titolo del nuovo disco che hanno pubblicato per 577 Records. Jakuta ha strettamente a che fare con la musica in quanto rappresenta l'incarnazione originaria di Shango, l'orisha del tuono, del fulmine, della musica sacra, della danza e dei tamburi. Il suono, il tipo di formazione fa subito venire in mente l'ensemble Mboom di Max Roach, che è stato pioniere come gruppo di sole percussioni, gruppo di cui hanno fatto parte due dei membri del quartetto, Joe Chambers e Craig McIver nello specifico. Il brano che abbiamo ascoltato era Landscapes non andiamo troppo lontano, rimaniamo legati a queste radici della cultura e dei sincretismi afro-caraibici con il pianoforte dalle forti radici afro-cubane di David Vireyes, che incontra due mostri sacri del jazz come Reggie Workman e Andrew Cyril rispettivamente al contrabbasso e alla batteria. Il trio si è battezzato Trio Imagination e ha appena pubblicato un disco per PI Recordings intitolato Creative Inspirations, dal quale ascoltiamo Petalo.

Il trio Imagination è emerso da una relazione musicale di lungo corso tra Reggie Workman e Andrew Cyrille, che per anni hanno formato il trio 3 insieme a Oliver Lake, un trio che spesso si apriva alla presenza di pianisti come Jerry Allen, Jason Moran, Marion Crispell e Vijay Iyer hanno suonato insieme al Trio 3, e anche David Vireyes lo ha fatto, e quando Oliver Lake ha annunciato il suo ritiro dalle scene, i due Workman e Cyrille hanno pensato appunto di continuare questo rapporto con il pianista Vireyes. Ne è nato questo lavoro, Creative Inspirations, dal quale abbiamo ascoltato Petalo, e ci raccontano le note che accompagnano il disco che in studio, al famoso studio di Rudy Van Gelder, i tre musicisti erano posizionati lungo le linee di un triangolo equilatero, e quindi con questa idea di assoluta equidistanza e di integrazione intima delle espressioni musicali di artisti diversi, siamo passati senza soluzione di continuità ad ascoltare un duo che davvero suona come un organismo unico. Si tratta di Nathaniel Morgan al sax alto e Devin Gray alla batteria, che abbiamo ascoltato in questa brevissima traccia di apertura del disco intitolato El Bronco. La traccia era omonima, ma vi proponiamo un altro brano tratto da questo lavoro, e si intitola Pool Party.

Nathaniel Morgan sax alto, Devin Gray alla batteria, si capiscono alla perfezione questi due musicisti, come possono farlo due artisti che sono anche amici da molto tempo. Insieme hanno dato vita a El Bronco, un disco che sarà pubblicato tra pochi giorni, il 2 ottobre, per Rataplan Records, e sono già usciti un paio di singoli, tra cui questo brano che abbiamo appena ascoltato qui a Battiti, Pool Party. E pensando a questo tandem tra sassofono e batteria, vengono in mente tanti dischi davvero belli e importanti, come quelli firmati da John Coltrane con Rashid Ali, da Charles Lloyd con Billy Higgins, da Peter Brötzmann con Hammy Drake, solo per citarne alcuni. E torniamo a questo punto all'attualità con un nuovo disco che ci arriva dal quintetto Fire and Water, capitanato dalla pianista Myra Melford, una formazione che riunisce cinque musiciste davvero eccezionali, un progetto che ha al centro da ormai tre dischi i dipinti di Cy Twombly, ma anche al centro l'idea condivisa da Myra Melford e Cy Twombly che l'artista contemporaneo può essere tanto innovativo quanto al tempo stesso un artista che ha radici, che si inserisce in una tradizione e in una continuità. Insieme a Myra Melford ascoltiamo Mary Halvorson, Ingrid Blaubrock, Tomika Reed e Leslie Mock in questo brano intitolato Summer Madness.

Myra Mulford, Mary Halvorson, Ingrid Lau, Brock Tomic, Reed, Leslie Mock, pianoforte, chitarra, sassofoni, violoncelle, batteria, loro sono il Fire and Water Quintet, gruppo capitanato da Myra Mulford, pianista che ha studiato anche con Henry Threadgill e che ha sicuramente tratto ispirazione nel suo metodo di composizione per cellule che si può rintracciare anche in questo brano che abbiamo ascoltato, Summer Madness, dall'ultimo disco di questo gruppo intitolato Sure Grand Out e uscito a settembre per l'etichetta francese Rogue. Ah, e se Myra Mulford è sicuramente influenzata da Henry Threadgill, dal lavoro di una vita di Henry Threadgill, il chitarrista Miles Okazaki lo è dalla musica di Thelonious Monk, un amore che è stato espresso più volte nei suoi dischi e, come ha detto Okazaki, i brani di Thelonious Monk possono suonare anche tradizionali, ma mai perdono l'occasione di tirare fuori un gomito e puntartelo sul fianco, così si esprime Miles Okazaki anche per definire la sua musica in questo ultimo disco intitolato Boomtown, dove ha riunito 10 musicisti davvero eccezionali. Si leggono i nomi di Carolyn Davis, Anna Webber, Johnny Ira Bagan, Jacob Garcik, Kalia Van Dever, Matt Mitchell, Chris Tordini, Hannah Marks e Dan Weiss. Li ho letti tutti perché è davvero una bella formazione. A capo di questo gruppo c'è Miles Okazaki alle chitarre. Noi da questo lavoro ascoltiamo un brano intitolato Hole in the Wall, Miles Okazaki.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Ad alta voce. Lucia Mascino legge Pian della Tortilla di John Steinbeck. Decima puntata.

0: Capitolo 9. Come Danny fu preso in trappola a mezzo di un aspirapolvere e come gli amici di Danny vennero in suo soccorso. Dolores Engracia Ramirez abitava nella piccola casa sua all'estremo superiore di Pian de la Tortilla. Essa lavava i piatti in diverse cucine di Monterrey. Così viveva. Non poteva dirsi bella la paesana dalla faccia sparuta, ma aveva nelle forme un certo fascino di movimento e nella voce una nota gutturale che molti uomini trovavano significativa. Gli occhi suoi, infine, ardevano di dietro a una nebbia con una sonnata passione che quegli uomini stessi, tutti interessati alla carne, trovavano di grande attrattiva e, insomma, invitante. Nei momenti in cui si lasciava andare non era desiderabile, ma una combinazione di amabilità si formava in lei, dentro e fuori, tanto spesso che tutti la chiamavano Dolce Ramirez a Pian de la Tortilla. Riusciva piacevole vederla quando la bestia muoveva in lei all'agguato. Come si torceva allora contro il cancello del suo giardino, e la sua voce come faceva le fusa, e i suoi fianchi come si agitavano mollemente ora innanzi, ora indietro, con la regolarità di un'onda sulla spiaggia. Nessun'altra al mondo avrebbe saputo metter fuori più segreta seduzione di lei quando diceva: «Ai, amigo, a onde vas?» Vero che di solito la sua voce suonava stridula e che la sua faccia era dura e appuntita come un'accetta, la sua persona informe, i suoi pensieri da egoista. La più dolce Ramirez saliva in lei al potere solo una volta o due la settimana e sempre verso sera. Come Dolce seppe che Danny aveva ereditato, si rallegrò per lui. Al pari di ogni altra creatura femmina in tutta Pian de la Tortilla, sognò di diventare la sua donna. E ogni sera usciva dalle stanze per starsene appoggiata al cancello, aspettando che lui passasse e cadesse nella trappola. Ma per un pezzo la sua trappola tesa non pigliò altro che un povero indiano o un povero paesano nullatenente, vestito spesso di panni evasi da un guardaroba migliore di quello suo. Dolce fremeva. La casa dove abitava si trovava più su della casa di Danny, fuori dal percorso che egli batteva di consueto. Dolce non poteva certo andare a cercarlo. Era una signora. Doveva, nella sua condotta, osservare strettissime regole di convenienza. Se Danny passava e si fermava con lei, vedendola scambiare quattro parole da vecchi amici, poi entrava invitato a bere un bicchiere di vino in compagnia, e allora la natura si rivelava troppo forte, la resistenza femminile di lei troppo debole. Non si sarebbe potuto rimproverarle nulla di troppo grave, ma andare a tendere la rete più in là del cancello di casa era assurdo, non ci pensava nemmeno. Per molti mesi, una sera dopo l'altra, essa aspettò invano e si contentò di quello che capitava. Non vi è però grande varietà di percorsi al Pian de la Tortilla. Presto o tardi Danny doveva pur passare dinanzi al cancello della casa di Engracia Ramirez. E passò. L'occasione non avrebbe potuto essere più vantaggiosa per Dolce, poiché giusto quella mattina Danny aveva trovato un barile di chiodi di rame perduto dalla Central Supply Company. Come nessun membro della compagnia era in vista, egli pensò che il barile fosse un relitto di naufragio. Vuotò il barile, mise i chiodi in un sacco. Poi, tolti in prestito la carriola del pirata e il pirata per spingerla, portò il sacco di chiodi alla Western Supply Company e guadagnò $3. Del barile fece dono al pirata. «Ti può servire a tenerci qualcosa?» gli disse. E il pirata era rimasto contento come una Pasqua. Ora Danny scendeva la collina diretto alla casa di Torrelli e aveva i $3 in tasca. La voce di Dolores suonò sommessamente dolce, come il ronzio di un calabrone. «Ai, amigo, a onde vas?» Danny si fermò e una rivoluzione sconvolse i suoi piani. «Come stai, dolce?» Che ti importa di come sto? Rispose scaltramente Dolce. Nessuno dei miei amici si cura di me.
1: E i suoi fianchi viaggiarono in aggraziata ondulazione circolare.
2: Che intendi dire? Osservò Danny.
0: Bene, forse che il mio amico Danny viene mai a vedermi, disse Dolce.
2: E Danny galantemente disse: sono pur qui a vederti ora.
1: Dolce socchiuse il cancello.
0: Vuoi entrare a bere un bicchiere? Nel nome dell'amicizia.
1: Danny entrò.
0: Che sei stato a fare nei boschi?
1: Tubò la donna. Allora Danny commise un errore. Vanagloriosamente le raccontò della transazione avvenuta in cima alla collina, dove aveva sede la Western Supply Company, e menò vanto dei $3 intascati.
0: Io vino solo per 2 bicchieri appena, disse la donna.
1: Si misero a sedere in cucina e bevvero un bicchiere. In capo a 1 o 2 minuti, Danny attentò con vigorosa galanteria alla virtù di lei. Stupito, incontrò una resistenza che mai si sarebbe aspettato. La brutta bestia della lussuria si svegliò in lui, lo rese furibondo. Solo quando fu per lasciar perdere la via gli si aprì libera davanti. La roca voce disse:
0: sarebbe meglio che tu venissi stasera, Danny.
1: Gli occhi di Dolce nuotavano in una nebbia di assonnato invito.
0: È per via dei vicini,
1: ella soggiunse con delicatezza. Allora lui capì e promise: tornerò stasera.

Erano le 4 o le 5 pomeridiane. Danny riprese il suo cammino alla volta di Torrelli e la bestia era cambiata in lui. Da feroce lupo ringhiante si era mutata in orsacchione sentimentale. «Porterò del vino a quella cara Ramirez», egli pensava. Per la strada incontrò niente meno che Pablo, e Pablo aveva niente meno che 2 bastoncini di gomma dolce. Uno egli ne porse a Danny e attaccò discorso. «Dove tu vai?» gli chiese. «Non ho tempo per l'amicizia ora», rispose Danny. «Vado a comprare un po' di vino per una signora. Se vuoi venire con me, vieni pure, ma ne avrai solo un bicchiere. Sono stufo di comprar vino per le signore e vedermelo bevuto tutto dagli amici». Pablo convenne che la cosa non era sopportabile alle lunghe, ma per quanto lo riguardava, lui non cercava il vino di Danny, cercava solo la sua compagnia. Arrivarono da Torrelli, bevero un bicchiere a testa del gallone di vino comprato per Dolce, e Danny confessò che gli pareva da miserabile offrire appena un bicchiere all'amico. Dietro appassionata protesta di Pablo, bevvero un secondo bicchiere. Le signore, Danny pensò, non dovrebbero mai bere molto. Il vino porta a commettere sciocchezze. Del resto offusca quei sensi che in una dama val sempre meglio trovar pronti. Bevvero un terzo, un quarto, un quinto bicchiere. Mezzo gallone di vino sarebbe pur stato un regalo presentabile, specie che Danny aveva intenzione di comprare a Dolce qualcosa d'altro. Misurarono dunque mezzo gallone e bevvero tutto quello che avanzava. Poi Danny nascose la fiasca tra le erbe d'un fosso. «Vieni con me a comprare il regalo», disse all'amico. Pablo comprese la ragione dell'invito. Per metà era desiderio sincero della compagnia di Pablo e per metà era paura di lasciare il vino con Pablo libero nelle adiacenze. A un'andatura studiata di dignità e di equilibrio, i due amici scesero insieme in Monterey. Il signor Simon, padrone e direttore delle Simon Gioielli Investimenti e Prestiti, li accolse ossequiante nel suo negozio. Il nome del negozio definiva la larga varietà degli oggetti in vendita, poiché c'erano sassofoni, apparecchi radio, fucili, coltelli, rampini per la pesca e monete antiche nelle vetrine, tutto di seconda mano, ma in realtà meglio che nuovo. Chiese il signor Simon: «Vorreste comprare qualcosa?» «Sì», Danny rispose. Il proprietario nominò oggetti su oggetti, lunga lista tentatrice. Poi, vedendo che Danny aveva posato gli occhi su una grande aspirapolvere di alluminio, si fermò a mezzo di una parola. Il sacco per la polvere di questa macchina era a scacchi, gialli e turchini. Nero e lucido, lungo, era il filo elettrico per la presa. Il signor Simon si avvicinò alla macchina e vi passò sopra una mano e si tirò indietro. Stette dinanzi a essa in ammirazione. «Vorreste comprare un aspirapolvere?» disse. «Quanto?» chiese Danny. «Per questo $14», il signor Simon rispose. Non era un prezzo troppo alto per capire senza sforzo di qual somma Danny disponeva. E Danny voleva quell'apparecchio perché era un grosso e lucente apparecchio. Nessuna donna, pian della tortiglia, ne possedeva uno. Sul momento egli non si ricordava che non c'era elettricità a pian della tortiglia e mise fuori $2 di suo possesso. Aspettò che l'esplosione di furore e dolore passasse. Il colore del sacco, la lunghezza del filo elettrico, il valore in sé del metallo, ogni cosa fu invocata a protesta. E quando non restò più nulla da dire, Danny se ne andò con l'aspirapolvere sotto il braccio. Spesso Dolce, come passatiempo nel pomeriggio, si portava l'aspirapolvere al cancello e lo appoggiava a una sedia. Amici e amiche si fermavano a guardare e allora lei spingeva avanti e indietro sul prato l'apparecchio per mostrare con quanta facilità lo manovrasse e faceva a bocca chiusa un rumore imitativo di motore. «L'amico mio è ricco», diceva. «Vedrete che presto mi farà mettere in casa l'elettricità e allora zip, zip, zip, zip. In un momento la casa è pulita». Le amiche cercavano di diminuire l'importanza del dono dicendo: «Peccato che tu non possa usarlo, questo apparecchio». Oppure: «Per conto mio ho sempre pensato che una scopa, se usata a dovere, serva meglio allo scopo». Ma l'invidia loro non aveva potere alcuno contro l'aspirapolvere. Per il semplice fatto di possederlo, Dolce salì al gradino più alto della scala sociale in pian della tortiglia.
Chi non ricordava il suo nome l'indicava come quella che ha la macchina per spazzare. E spesso Dolce si lasciava vedere dietro la finestra spingere l'apparecchio intorno, mentre un fracasso di motore le usciva alto dalla bocca. In effetti, dopo aver spazzato la casa con la scopa, essa mandava l'aspirapolvere avanti e indietro. Sull'appoggio della teoria che, naturalmente, se ci fosse stata l'elettricità, il macchinario avrebbe funzionato meglio e pulito meglio, ma non si poteva aver tutto a questo mondo. In molte case essa eccitava invidia, divenne condiscendente nei modi, piena di degnazione, e il mento portò alto come si addiceva persona in possesso di una macchina per spazzare. Sempre ricordava la macchina nella sua conversazione. Ramon è passato stamattina, proprio mentre mandavo la macchina per spazzare. Lui Smither si è tagliata la mano stamattina, giusto 3 ore dopo che io avevo mandato la mia macchina per spazzare. Ma non trascurò Danny nella sua elevazione. La sua voce gorgogliava commossa quando lui le era vicino e si torceva davanti a lui come una chioma di pino al vento. Danny la frequentava ogni sera. In virtù del diritto di ogni uomo ad aver di queste piccole relazioni, gli amici di Danny ignorarono da principio la sua assenza da casa, ma col passare delle settimane, come quell'agitata vita domestica cominciava a rendere Danny pallido e disattento, gli amici pensarono che la gratitudine di Dolce per l'aspirapolvere non tornava affatto a vantaggio fisico di Danny. Divennero gelosi di una situazione che distoglieva tanto a lungo l'amico dalla compagnia loro. Pilon, Pablo e Gesù Maria Corcoran insidiarono a turno il nido degli affetti di Danny durante la sua assenza, ma Dolce, pur mostrandosi sensibile all'omaggio, si manteneva fedele all'uomo che l'aveva tanto elevata nella posizione sociale. Non rifiutava l'amicizia loro, poiché, sapendo come la fortuna è mutevole, le sarebbe piaciuto giovarsene in tempo futuro di bisogno. E però non accondiscendeva mai a dividere con gli amici di Danny quello che per il momento teneva riservato a Danny. Disperati, gli amici si organizzarono allora in gruppo per votarsi alla distruzione di lei. Può darsi che Danny, nel fondo della sua anima, cominciasse a sentirsi stanco degli affetti di Dolce e del dovere che per lui ne derivava di coltivarli. Se tanto stava verificandosi nel suo intimo, egli però non lo ammetteva ancora. Alle 3 di un certo pomeriggio, Pilon, Pablo e Gesù Maria Corcoran, seguiti senza decisione da Joe Portoghese il Grande, tornarono vittoriosi da mezza giornata di strenui sforzi. La spietata logica di Pilon, l'ingegnosità artistica di Pablo e l'umanità e dolcezza di Gesù Maria Corcoran erano state usate in tutta la loro estensione. Solo Joe il Grande non aveva dato alcun contributo. Come 4 cacciatori fortunati, ora essi tornavano a casa tanto più felici in quanto la vittoria era stata difficile da ottenere. E a Monterey, un certo italiano cominciò a dubitare di essere stato preso per i fondelli.

Lucia Mascino ha letto Pian della Tortiglia di John Steinbeck, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Action.
0: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
4: Hollywood Party, l'avventura del cinema.
5: Buonasera, benvenuti a un altro venerdì con Hollywood Party e con l'avventura del cinema. Siamo Alberto Crespi ed Erika Favaro. Buonasera Erika.
6: Ciao, buonasera Alberto e buonasera a tutte e a tutti.
5: E stasera parliamo veramente di una grande avventura, l'avventura nel cinema italiano di un grande regista di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita, il grande Florestano Vancini.
6: Eh sì, era nato a Ferrara il 24 agosto 1926 e noi siamo felici di ricordarlo proprio quest'anno, poi un anno in cui si parla di Florestano Vancini, anche perché è tornata alla luce una nuova versione della Lunga Notte del 43, ne parleremo tra poco.
7: Ma prima ricordiamo due donne di cinema che purtroppo ci hanno lasciato in queste ore. Marina Vladi, attrice francese di origini russe che abbiamo amato in un film di Godard, Due o tre cose che so di lei, ha lavorato molto anche in Italia. La ricordiamo nella Peregina di Marco Ferreri, in Splendor di Ettore Scola e negli articoli che stanno un po' ricostruendo la sua vita e la sua carriera in queste ore. Si ricorda anche l'impegno di Marina Vladi per le donne del femminismo. E poi è arrivata purtroppo la notizia anche che ci ha lasciato Silvia D'Amico. È stata tante cose Silvia D'Amico, è stata produttrice, sceneggiatrice, segretaria di edizione, figlia di Suso Cecchi e di Fedele D'Amico, quindi ha respirato il cinema penso proprio dal primo secondo in cui è nata. Ha lavorato come produttrice insieme ad Alfredo Giannetti, con cui hanno realizzato il film Correva l'anno di grazia 1870 e poi due serie televisive come La famiglia Benvenuti, che nasceva proprio da una idea di Silvia D'Amico di raccontare la vita di una famiglia moderna, e Tre donne con Anna Magnani. Come sceneggiatrice ha poi firmato insieme alla madre Suso lo sceneggiato Vita di Antonio Gramsci e poi come produttrice ha lavorato veramente a tantissimi progetti. Ha seguito tutta la lavorazione del Messia di Roberto Rossellini, che è stato anche un suo compagno di vita. Ha prodotto Se state buoni se potete di Luigi Magni, Oci Ciornie di Nikita Mikhalkov. E poi ci piace anche finire questo piccolo ricordo per la sua produzione di Il cielo cade di Antonio Andrea Frazzi, che è stato tratto dall'opera di Lorenza Mazzetti. E adesso torniamo però alla nostra puntata di oggi, alla nostra avventura dedicata a Florestano Vancini.
6: Abbiamo l'onore e la gioia di avere con noi la figlia di Florestano Vancini. Benvenuta Gloria Vancini, grazie.
8: Grazie a voi, grazie a tutto lo staff di avermi invitata e sono onorata e felice di essere qui con voi. Una trasmissione stupenda, interessantissima, che tutti gli appassionati di cinema seguono.
5: Grazie. Troppo gentile.
8: No, è la verità.
5: Gloria, prima di partire con la trasmissione, dici cosa hai provato quando ti hanno detto che La lunga notte del 43, restaurata dalla Cineteca di Bologna, aveva vinto il Leone di Venezia per il miglior film restaurato del 2026.
8: Beh, è stata un'emozione incredibile, anche perché immediatamente mi è venuto in mente, dico, ha vinto mio padre per due volte a Venezia, sì. Perché vinse appunto nel 60 come opera prima, proprio con La lunga notte del 43. E sentire dopo 66 anni una notizia del genere mi ha veramente emozionata moltissimo e abbiamo con tutta la mia famiglia brindato felici, emozionati, contentissimi di questa seconda vittoria, devo dire, grazie comunque alla Cineteca di Bologna e poi a quella splendida giuria composta da giovani, ecco, questo mi ha ancora di più commosso, direi, e sono stata contenta perché mio padre era sempre stato rivolto ai giovani, lui andava nelle scuole, andava nelle università, ma nelle scuole di ogni ordine e grado a presentare i suoi film, perché voleva che i giovani conoscessero la storia, la sua grande passione. Infatti. Quindi quando ho sentito che la giuria era composta da 24 giovani, Beh, è stato proprio un riconoscimento ancora di più per
5: il
8: mio padre.
5: Il premio perfetto, bisogna dire. Sì. E tra poco ne parleremo di questo premio, ma per entrare in argomento, Erika, ascoltiamo una musica?
6: Sì, ascoltiamo una musica dai toni western, perché Florestano Vancini è stato anche regista di western. Ascoltiamo i titoli di testa del suo I lunghi giorni della vendetta, musiche di Armando Trovajoli.

0: Avete sentito questa musica dai toni un po' morriconiani, ma insomma Armando Trovajoli era un musicista che poteva fare qualunque cosa. E tra l'altro credo sia proprio questo brano che è stato utilizzato da Quentin Tarantino nella colonna sonora di Kill Bill, una colonna sonora che riprendeva vari temi di western. Poi ne parliamo, Gloria, anche di questa, anche questa è una bella storia. Ma ora abbiamo un'altra storia da raccontare. Abbiamo al telefono Daniele Vicari. Buonasera, Daniele.
1: Buonasera.
2: Ciao, buonasera.
3: Buonasera.
0: Allora, Daniele Vicari era presidente della giuria che ha assegnato quel leone al restauro della Lunga Notte del 43. Raccontaci un po' il lavoro di giuria, raccontaci un po' com'è andata questa scelta, Daniele.
1: È stata estremamente interessante e sorprendente, devo dire la verità, perché non so se gli spettatori sanno che i giurati sono 24 ragazzi di poco più di 20 anni selezionati in tutte le università italiane, che università e dipartimenti di cinema ovviamente, per cui io pensavo che questo sarebbe stato l'ultimo film scelto da questi ragazzi. Invece dal momento in cui è stato proiettato, la passione per questo lavoro ha colto di sorpresa me per primo, e il dibattito, la discussione che si è sviluppata intorno a questo film ha fatto passare piano piano in secondo ordine altri film che sono dei grandi capolavori, che ne so, il cul-de-sac, no? E Cenere di diamanti, Brutti sporchi cattivi, che in realtà è arrivato anche alla fine della discussione come uno dei film preferiti. E quindi la giuria ha proceduto così, discutendo volta per volta su gruppi ristretti di film, due o tre film, perché comunque erano due o tre film al giorno che venivano proiettati, e piano piano il carattere dei film veniva analizzato, sottoposto a una lente di ingrandimento, sulla base di criteri che sono legati a come oggi un giovane studente di cinema, amante del cinema, legge queste grandi opere del passato. E alla fine, dal setaccio, è rimasto praticamente quasi all'unanimità il film di Vancini. E le motivazioni sono, secondo me, due principalmente. La prima è che il film di Vancini ha una struttura narrativa meno classica e meno banale di quello che sembrerebbe a prima vista, perché è la storia di un uomo interpretato magistralmente da Enrico Maria Salerno, che è imprigionato dentro casa sua, ha partecipato alla marcia su Roma, è diventato storpio, non riesce più a muoversi e guarda il mondo dalla finestra. E questo fatto di guardare il mondo dalla finestra è sembrato, secondo me, secondo quello che è venuto fuori in queste riunioni, quasi come una metafora del guardare il mondo, no? Del guardare le cose, che oggi è uno dei problemi principali di chi vive nella nostra società. E quindi è sembrato a questi ragazzi elemento, un dispositivo, come si dice adesso, narrativo estremamente raffinato. E poi l'altro elemento determinante è il fatto che i figli tradiscono i padri. Certo. Gabriele Ferzetti non vuole nemmeno sapere chi ha ammazzato suo padre, preferisce non vedere, no? Preferisce non saperlo. E questi elementi qui sono stati dirompenti nel dibattito. E ecco che grandissimi capolavori, anche Viaggio in Italia di Rossellini, Lubitsch,
0: Vogliamo Vivere,
1: insomma,
0: di
1: film straordinari,
0: no,
1: certo. Ce la Vogliamo Vivere, film straordinari, agli occhi di questi ragazzi passano in secondo piano. Io avevo il compito che mi è stato affidato dal direttore della mostra di non sovradeterminare in nessun modo la giuria, ma di aiutare i ragazzi in qualche modo a sciogliere dei nodi che si presentassero. Non è stato necessario nemmeno che io votassi, perché la maggioranza assoluta, anzi diciamo quasi l'unanimità, ha preferito il film di Vancini, cosa che mi ha stupito e anche fatto molto riflettere come regista, devo essere sincero.
0: C'è qui Gloria Vancini che ti ascolta, la figlia di Florestano, e immagino, Gloria, ti sono piaciute queste riflessioni?
3: Molto, le ho ascoltate subito quella sera e la ringrazio anzi molto per le sue parole, per quello che ha detto, e ringrazio in particolar modo questi 24 giovani che veramente mi hanno dato una gioia immensa e la darebbero anche a mio padre, come ho detto poco fa, perché lui, il suo cinema era sempre rivolto ai giovani, voleva che i giovani sapessero, conoscessero il passato, conoscessero la storia, perché appunto diceva che sapendo il nostro passato, conoscendolo, avremmo potuto evitare errori per il futuro. E dedicava molto ai giovani.
0: Certo. Non dimentichiamo che La lunga notte del 43 parla di un episodio avvenuto a Ferrara durante il fascismo, durante l'occupazione tedesca, ed è uno dei film più belli su quel periodo. Ascoltiamone una scena. Vi propongo un piccolo quiz, cari ascoltatori. Vediamo se qualcuno di voi riconosce dalla voce la ragazza che sta parlando al telefono, o se qualcuno di voi si ricorda chi era. Lo diciamo dopo, Erika, sei d'accordo? Sì. La lunga notte del 43.
2: Vorrei sperare che tu l'abbia finita una buona volta con quel telefono.
4: Ma cosa, adesso vuoi istituire il controllo sulle telefonate?
2: A quest'ora, se permetti, sì. Lo sai che a quest'ora il telefono deve essere mio.
5: Ines, non fare la prepotente.
2: Lo vedi, adesso è occupato. Magari stanno già prendendo un altro impegno.
4: Oh, fammi il piacere, dove vuoi che vadano di notte?
2: Tu non lo puoi sapere, tu.
4: Sì, te l'immagini l'ingegner Magnozzi andare in giro per Ferrara con la nebbia, l'oscuramento sia pure parziale, il coprifuoco.
2: Quanto sei noioso.
4: Passo ogni sera per quei due metri dal loro portone al nostro, trema come se gli venisse la febbre.
6: Sì, l'Ines però non si preoccupa mica dell'ingegner Magnozzi. Hai dimenticato che in casa Magnozzi c'è un altro uomo, Magnozzi Junior?
4: Ah, ecco cosa si nascondeva sotto questo improvviso fuoco sacro per il principe.
2: Va bene, allora se lo vuoi proprio sapere, mi interessa Gilberto Magnozzi. Perché tu, prima al telefono, con chi hai parlato per mezz'ora?
4: 5 minuti, andiamo.
6: Certe volte a confessarsi ci si mette anche di meno, vero Ines?
2: Pronto, Clara? Avete cenato?
7: Sì, vi stiamo aspettando.
4: Non è vero?
2: Inteso. Tra 10 minuti, allora. Precisi, però.
4: Se no l'Italia perde la guerra, papà?
8: No, beato te che riesci ancora a scherzare. Ormai non si tratta più né di vincere né di perdere.
9: Perché?
8: Purtroppo.
9: Cosa credi che possa succedere?
4: Niente, mamma. Succederà la rivoluzione.
8: Voi altri non potete nemmeno immaginare tutto quello che dovremo pagare per tirarci fuori da queste sabbie mobili.
4: Certo, si capisce? Toccherà a noi pagare le colpe del fascismo.
9: Come? Ma che discorsi fai, Franco?
7: Addirittura.
4: Sì, mamma, mi dispiace per papà. Papà è uno dei pochi che aveva capito fin dal 22. Però io voglio dire che...
7: Certo,
4: a un certo punto è meglio troncare nettamente col passato. Sì. I giovani sono stanchi di essere traditi.
0: I giovani sono stanchi di essere traditi. E forse questa è una frase che ha colpito i tuoi giurati, Daniele. In questa scena la ragazza che sta al telefono, Gloria, se ti ricordi?
3: Sì, certo. La famosa che diventò poi Raffaella Carrà, che all'epoca si chiamava Raffaella Pelloni.
0: Esatto. Presa da giovane, come sapete, ha fatto il centro sperimentale, ha fatto l'attrice e tuo papà...
3: E mio papà la scelse,
0: La scelse, evidentemente...
3: Gli piacque subito.
0: Riteneva fosse giusta per quel ruolo.
3: Sì.
0: Daniele...